c'è altra scelta. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Outwork. Peter Pan. Squat.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: era il suono di
1: Outwork. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: suono di Thomas De Marchi.
1: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
5: Forever Summer.
6: Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
0: Thomas De Marchi.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: era il suono di
1: Davide Zanetti.
2: Spot. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Turn the bass up. Under pressure.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

Leisure Night, Leisure Night, Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Leisure Night il suono di

0: era il suono di
1: Rubens. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: Squatch. Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Forever Fun, Forever Summer.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di
1: Rubens
2: Radio
1: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
3: Sport.
4: La chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Dimmi qua.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
8: Oh.
7: Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Shape of Things Car!
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
12: Life is simple.
4: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
13: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Jackpot.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 200.

0: stilistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
1: Lo conosco, è sediearreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
0: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
1: Sediearreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
2: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: unire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
2: Perché Nova del gusto.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
9: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Radio Peter Pan. Il non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 7:01, c'è nessuno?
12: Peter Pan O'Clock.
14: Sì, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF, un solo spray.
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: È permesso?
21: Prego.
20: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
21: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
20: Gliel'ho consigliato io.
21: No, il manutentore. È anche carino, sa?
20: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
24: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
25: Se
0: Fun, Forever Fun, Forever Summer.
1: Ullala, che meraviglia!
2: Super Sound!

0: parte dell'happy ending, che sarebbe in coppia, cioè ciao, io sono Joe, dovrebbe esserci anche Angelo PA1, però ancora non si vede, mi ha mandato un messaggio sul telefono dicendomi arrivo alle 7:30, perché poi con le temperature che si sono abbassate in questi giorni si sta molto bene a letto, e quindi se magari ti distrai un secondo e posponi la sveglia troppo, poi non ti alzi più e succede proprio come a lui, quindi fra un po' arriva pure Angelo. Quindi io sono alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Ci sono quelli ordinari, tipo il lavoro. Sei attivo per il lavoro, magari hai smontato dalla notte. Che lavoro hai fatto? Che lavoro hai svolto? Che lavoro stai per andare a fare? Poi magari ci sono quelli che vanno in gita ancora, quelli che partono per le vacanze, quindi magari c'è qualche autista che sta accompagnando qualcuno all'aeroporto. Ci sono quelli che si sono svegliati perché hanno la sveglia biologica, quelli che sono pronti a rilassarsi, quelli che dicono ma non lo so perché sono sveglio. Qualunque sia il motivo, 393 7366 240, messaggio scritto o messaggio vocale.
1: Yuhu!
0: Yuhu!
1: C'è nessuno?
0: Secondo me pochi oggi. Ho trovato solo persone che accompagnavano a spasso il cane. Quello comunque può essere uno dei motivi. 393 7366 240. Nel frattempo partiamo con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: Jubel, si chiama Ocean House. State ascoltando Radio Peter Pan. Buona domenica mattina, ben svegliati anche a quelli che non volevano svegliarsi stamattina. C'è un messaggio di un ascoltatore nel quale mi sono ritrovato. Dice: buongiorno a tutti gli amici di Peter Pan e a te Joe. Stamattina sono al lavoro, avrei preferito stare a casa. Basta questo per riassumere il mood della domenica mattina. Io purtroppo lavoro in autostrada, quindi mi capita di ascoltarvi spesso anche se i miei colleghi mi cambiano la stazione della radio. Maledetti, maledetti, maledetti, devi dirgli che non si fa. Vai, vai Giovannigno, in radio accendi i motori della domenica mattina. No, ci vuole grinta, ci vuole comunque energia. Bisogna essere atomici, come dice Angelo BA1. Anche Super Sound.
1: Super Sound!
0: Poi vabbè, io volevo atomico.
2: Atomico!
0: Se vuoi mettermi Super Sound. Alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Gita, lavoro, sport, relax, imprevisti della domenica.
3: Sveglia presto, direzione Venezia, corso insegnanti di judo.
0: Andiamo. Bello, vedi, anche i corsi che sono ripresi, ripartirà presto anche il corso che organizziamo noi, la Peter Pan Academy, dal 3 ottobre. Tra l'altro sabato prossimo, se volete, c'è l'Open Day che presentiamo i corsi, quindi magari dici: ma sai che mi piacerebbe fare un corso per diventare speaker radiofonico? Ecco, sabato prossimo li presentiamo qui in sede. Io purtroppo sono sveglio perché sto vendemmiando, scrive Michael. E poi si è aperta la stagione dei funghi. Matteo fa parte di questa categoria di quelli che stanno andando a funghi, quindi poi via di risotti, via di formaggio fuso, funghi e polenta, buonissimo. Poi c'è chi come Maggie invece si gode della domenica in maniera diversa, scrive: buongiorno, in macchina già da un'ora direzione Milano, stasera concerto di Marrakesh e Gue, Maggie da Udine. Bello, buon concerto Maggie. 393 736 6240. E tu, perché sei sveglio così presto?

0: state ascoltando Radio Peter Pan, Joy Corry, Whisper.
1: Ma un bel reggaeton stamattina.
0: Poi arriva magari anche il reggaeton. Io nel frattempo sono alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Gita, lavoro, sport, relax, ce n'è per tutti i gusti. Però anche la bellezza di queste temperature che si sono abbassate, che ci danno tregua, ne vogliamo parlare, che hanno riattivato anche tutti gli sportivi e anche la voglia di stare a dormire fino a tardi. C'è Fabio che scrive: buongiorno, oggi sveglia presto per supporto tecnico radio all'esercitazione della protezione civile locale. Bellissimo, supporto tecnico radio, ci riceve e poi non riceve perché non funziona.
2: Buongiorno Gio, oggi sveglia presto e si va di matrimonio, ma non a divertirsi, a lavorare. Buona domenica.
0: Già stavo per farti gli auguri, pensavo ti sposassi te. Quello che non vi ho detto è che per ogni messaggio che arriva, poi io mi appunto, poi quando arriva Angelo ancora meglio, una parola chiave che contraddistingue il vostro messaggio. Quella parola lì ci servirà poi nello sviluppo del programma, perciò doppia funzione per i vostri messaggi, si butta via niente la domenica mattina. C'è Nicola che dice: sveglia presto, ormai in biologica, non fossa, proprio la sveglia. Alle 4 ora vi sto ascoltando con le cuffie facendo cardio, allora dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ti metto un disco di quelli che spinge, Nicola, di quelli che ti permettono di mantenere un bel ritmo di corsetta. 393 73 66 240, perché siete svegli anche di domenica mattina?

0: Atlas, passo ben solto, su Peter Pan. Buongiorno Joe, direzione Jesolo per chiudere la stagione balneare e scaldarci un po' con l'ultimo sole. Quindi vedi che ci sono ancora gli ottimisti. La scuola ormai è cominciata, almeno in buona parte delle regioni di nostra competenza. Per qualcuno comincerà settimana prossima, ma ancora la voglia d'estate di mare c'è. Alla grande, buon mare. C'è chi invece cerca strategie per sopravvivere.
1: Buongiorno Peter Pan.
0: Buongiorno.
1: In piedi dalle 5:30 circa, perché la mia figlioletta di 2 mesi si è svegliata a quell'ora lì e adesso sto andando in pasticceria a prendere la colazione per la mia dolce metà.
0: Vedi?
1: Un saluto a tutti.
0: Cioè, dietro questo gesto di dolcezza, no, nei confronti della compagna, andiamo a prendere la colazione, secondo me c'è anche la fuga. Vado a cercare qualche minuto di relax in macchina, in silenzio, mi metto lì in pasticceria, aspetto il mio turno, prendo le brioche, poi torno a casa e facciamo colazione tutti insieme. Però il sonno che c'hai addosso, durissimo. 393 7366 240. Fra poco torna l'Happy Ending, ci sarà anche Angelo, chi può dirlo?
2: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Spot.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso
11: vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
18: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto.
21: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
23: Oh.
22: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
24: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
25: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel The Remix Show chiamiamo in diretta per
26: compleanni,
25: anniversari,
26: pensionamenti,
25: viaggi,
26: esami,
25: esami della patente,
26: esami della prostata,
25: licenziamenti,
26: matrimoni,
25: divorzi,
26: lauree,
25: case nuove,
26: macchine nuove,
25: fidanzati nuovi.
26: Vabbè, insomma, per un sacco di cose. Invia una mail a servizioincamera@peterpan.it oppure scrivi la mattina stessa su WhatsApp.
27: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente

0: Suono di borraccia che è arrivato anche Angelo PA1. Dal 2016 Jennifer Lopez Int Your Mama, dal 2026 Angelo PA1 con la borraccia a remixarci sopra cose.
1: E non solo, che stamattina aggiungiamo anche la Caramellas.
0: Beh, ragazzi, che livello. Buongiorno Angelo, sei sveglio?
1: Ma io sono sempre sveglio, soltanto che i telefoni quando non si mettono in carica non suonano e non riesco ad orientarmi con l'orologio biologico. Per me erano le 4:20, in realtà erano le 6:48.
0: Ma anche perché realmente, cioè, il fatto che si siano abbassate le temperature ti concede tutto. Un sonno dei giusti. Guarda, che dormi meglio e dormi alla grande. Ti faccio sentire un po' di storie che sono arrivate nella prima mezz'oretta che te non c'è.
2: Buongiorno, buongiorno, qui ci serve la carica.
0: Tagli la
2: domenica
0: carica.
2: Mattina alzati prestissimo per la prima trasferta della partita di calcio di Coppa Brescia.
3: Forza Asola!
1: Allora, se
2: ciao,
1: questa è la prima trasferta, se questa è la prima trasferta, inizio già a tremare perché sarà così da qui fino a giugno, cioè sarà una cosa infinita.
0: Ma all'inizio della stagione ancora di più. Ma te l'ho messo questo perché è legato alla tua storia. Loro hanno detto ci serve la carica, ma la carica serviva anche al tuo telefono per svegliarti.
1: Infatti, mi sono presentato col power bank perché il mio telefono stanotte si è assopito come me, porca miseria.
0: Solo che quello di Angelo è diverso, è il
1: power
0: bank. Power bank. In bocca al lupo, dai, per la Coppa Brescia.
1: Poi tra l'altro sai che non lo trovavo stamattina, ho detto ma cazzo, ma il telefono ce l'avevo in mano ieri sera, me lo sono trovato tra le chiappe sotto il letto, bello, ho dormito proprio nel mio sedere, bello.
0: Ci fai tu quel telefono?
4: Ciao Radio Peter Pan, sono andato a fare una gara di ciclismo a San Giovanni
5: di Sacile.
4: Ok, ciao.
0: C'è il suggeritore sotto, anch'io lo voglio. Dimmi cosa devo fare.
6: Schiaccia quel bottone lei di
0: 393 7366 240, vai.
7: Attenzione,

0: Michelangelo correva l'anno 2013, Pharrell Williams, Happy. Durerebbe altri 7 minuti e mezzo di Pharrell che ti dice quanto è contento. Ma
1: 7 minuti di Happy, ha rotto le palle, toglilo per cortesia.
0: Happy, happy, happy, l'unica cosa che c'è di Happy in questa radio è l'happy ending, che è il lieto fine settimana, che ci permette anche di scoprire le vostre storie. C'è questo messaggio qui che ho tenuto da parte.
1: Mamma, devo iniziare a tremare.
0: Sì, perché è realizzato da una delle mamme delle bocce, che sono le nostre preferite, le mamme delle bocce. Okay. Lei addirittura ha realizzato un discorso di commiato che si è scritta, sale sul pulpito e lo legge, ma si sente che lo sta leggendo.
2: Ciao Radio Peter Pan, sono una mamma delle bocce.
0: Buongiorno.
2: Oggi già sveglia, anche se purtroppo non posso accompagnare i nostri ragazzi al torneo della Saranese.
0: Sì.
2: Volevo mandare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i nostri campioncini e un bacione a tutte le grandissime mamme delle bocce. Forza 90 bocce!
1: Allora, sai
0: come sentiva che lo leggeva?
1: Sì, c'è una seconda parte che noi abbiamo messo dove a un certo punto lei si gira verso il marito e dice: finalmente soli, se ne sono andati fuori dalle palle, la casa è tutta nostra.
0: La cosa bella è che lei li chiama campioncini quelli delle bocce, non tanto perché sono forti, quello lo sappiamo, ma perché sono piccolini.
1: Profuma, perché profumano, soprattutto al termine della competizione bocce.
0: Altre mamme delle bocce che salutano la mamma delle bocce che hai già sentito, mamma, perché si mettono d'accordo per rispondere.
1: È un tripudio di donne che si passano la boccia, mamma mia.
3: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao, buongiorno.
3: Siamo Giada e Margherita e stiamo andando a fare un torneo di bocce a Santa Lucia di Piave. Forza 90! Boso, ti manchi!
1: Vedi, hai capito?
0: Che l'hanno detto a quella che hai appena sentito.
1: Non preoccupatevi che Boso saprà come passare il tempo in vostra assenza.
0: Bocce le abbiamo fatte, altri motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. 393 73 66 240. Peter Pan.

0: Ullala, che meraviglia!
1: Durissimo!
0: Anche in Messico è così.
2: Ciao, sono Samurai J.
3: Porco diavolone!

0: bailar.
1: Ma lo sai,
0: da nuova.
1: Dopo ho sentito per l'ultima volta questa canzone, stavo facendo la pipì nei servizi in Francia, lungo l'autostrada, e c'ero di notte da solo in questo bagno di quelle folate d'aria.
0: Paola e Chiara che cantavano.
1: E Paola e Chiara nel sottofondo con un bel riverbero, peraltro. Dicevo, senti che bene che si suona.
0: Ma secondo me non erano in diffusione, erano anche loro
1: lì nel bagno a fianco che cantavano. Brave.
0: Prima che arrivassi, un ascoltatore era in direzione Jesolo, diceva, per chiudere la stagione balneare, mi scaldo un po' con l'ultimo sole. È arrivato e scrive:
1: arrivati, ma non è un cazzo di caldo.
0: No, fa freddissimo, sta battendo i denti. Ci sono un po' di storie che spiegano i motivi per
1: prima.
0: I quali siete attivi così presto pure
1: partiamo
0: oggi.
1: Partiamo da questo,
0: parti
1: prima.
0: Da quello, parti
1: allora, partiamo da quello. Da
0: questo. Tipo, questa storia qua
1: è bella.
2: Buongiorno. Sono sveglia così presto per andare a lavorare alla Fiera del Socco. Ragazzi, veniteci a trovare.
1: Ha battuto sul bancone perché si è arrabbiata.
0: Sì.
1: Ok.
0: Poi c'è questo che è criptico. Io non l'ho capito, magari te che sei più bravo lo riesci a.
1: Ciao. In direzione Sant'Alberto per il raduno Cotechino, offro AD. Allora,
0: cosa cacchio vuol dire questo messaggio?
1: No, secondo me si è fermato lì perché c'erano le mani unte di Cotechino, però.
0: Cotechino scritto con la K,
1: esatto,
0: tra l'altro.
1: Però non la prima lettera, la terza, quarta, quinta lettera, la C di Chino, diventata una chi. Allora.
0: Per il raduno Cotechino offro AD.
1: Le alternative sono tre.
0: Sì.
1: Allora, davvero un raduno di Cotechini e offre al primo che arriva una fetta di Cotechino. Oppure. Offre delle non so, non lo so.
0: Le AD sono le pubblicità, quelle sui social.
1: Sì, offro della pubblicità per il Cotechino. Oppure è un raduno di ragazzi che hanno la forma del Cotechino, quindi.
0: E offre la colazione a quelli che hanno la forma di Cotechino.
1: Potrebbe. Col Cotechino, colazione a base di Cotechino. Potrebbe
0: amico
1: essere.
0: Che hai mandato questo messaggio, non l'abbiamo tanto capito. Radio Peter Pan.

0: Angel Moving to the Sun, che è quello che ha provato a fare l'ascoltatore di prima, che andava a Jesolo a scaldarsi, cioè si stava spostando al sole, ma non ha trovato tanto riscaldamento per ora, Invece abbiamo trovato compagnia per quella che si stava occupando della Fiera del Socco.
1: Certamente.
0: Venite a trovarmi, guarda, ti mandiamo la Ele.
2: Ah, ma comunque fatemi sapere dove sta andando la ragazza che deve lavorare alla Fiera del Socco, così poi passo da lei a bere qualcosa. Bacioni.
1: A bere qualcosa sicuramente.
0: Perché la Ele ha detto che sta andando lì a cercare cose per la casa.
1: Madonna.
0: Che si sta trasferendo in casa nuova e quindi ha detto, oh, cerco cose.
1: Ma cosa vendono lì?
0: Non lo so.
1: Vabbè, non soltanto una colazione e qualcosa da bere, anche qualcosa da mettere sotto i denti, tipo il nostro Sandrino.
3: Buongiorno, buongiorno, io sono Sandrino e anche stamattina mi sono svegliato prestino.
1: Verso la metrica.
3: E quasi quasi una fetta di cotechino ci starebbe bene al posto del cappuccino.
0: Buono, cioè devo dire di sì, queste temperature.
1: Ma lo sai che potrebbe essere il trend di questo autunno? Andare in giro a chiedere una fetta di cotechino da inzuppare nel cappuccino ogni domenica mattina. Dai, facciamolo Giovanni, inventiamo questo slogan per tutti, dai, ti prego.
0: 393-7366-240 per tutti i cotechini inzuppati.
4: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
5: Radio Peter Pan. Peter Pan.
6: Squat. Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica, www.hit.si.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
1: Alla sagra del cotechino, le 8:02.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Breaking news.
16: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. L'Italia si apre oggi alle 12 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, scomparsa a 79 anni dopo una lunga malattia. Oggi e domani anche veglia funebre per la ex ministra parlamentare e commissaria europea. Martedì sempre in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino. Quasi 10 ore in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Formula 1, Lando Norris in pole oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino del Madring. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinto tempo per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il calcio in chiusura finisce 2-2 all'Olimpico, il big match tra Lazio e Milan, biancocelesti a momento in testa da soli, Atalanta battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari invece 1-1 al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Se tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
21: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
22: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
23: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
26: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
27: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
28: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.
29: Odice di avviamento musicale 90-110.
30: Una canzone che faceva così.
28: Comunica direttamente con gli speaker e i DJ di Radio Peter Pan. Messaggi e audio via SMS e WhatsApp 393-7366-240. Radio Peter Pan, Forever Fun, Forever Young.

0: Radio Peter Pan, John Newman con Love Me Again. Correva l'anno 2013 ed è bellissima questa. Vai, vai. Canzone! Oh!
1: Sì, canzone, porca miseria. Seconda ora del PN in parte 1 con Joe D'Angelo PA1. Alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto anche la domenica mattina, arriviamo fino in Piemonte, ad Alessandria, dove c'è lo Zanco, si firma così, che è al lavoro perché si vendemmia. Che vini buoni si producono ad Alessandria?
0: Vini rossi sicuramente, ma scusa un attimo, non sono un po' in ritardo comunque?
1: Vabbè, oh, avrà iniziato, deve finire.
0: Sì, probabilmente ha dei vigneti immensi. Questo messaggio invece ha colpito tanto Joe.
1: E lei è una stellina patatina che sta andando anche lei al concerto di Marregué.
0: Stellina patatina, dalla foto mica tanto. Vai, vai, vai, vai.
2: Ciao Radio Peter Pan. L'unico motivo per cui posso essere sveglia e in viaggio a quest'ora di domenica mattina è per un concerto. Sto raggiungendo la mia amica a Milano per il concerto di Marregué. Ciao a tutti.
0: Guè, guè, guè. Peraltro lei si chiama Gè, quindi una che si chiama Gè potrebbe andare a vedere Gue.
1: Tutto correlato. Senti, Angelo, ho una bella idea.
0: Quale sarebbe?
1: Il prossimo disco, che è un nuovo disco molto figo, è legato proprio al messaggio della Gè, perché è il disco nuovo di Marrakesh Gue. Si chiama Casini.
0: Siamo bravissimi!
1: Glielo possiamo mettere così è contenta il viaggio ancora più sereno?
0: Un po' anacronistico come titolo, Casini, però va bene.
1: Pier Ferdinando, come dovevano chiamarlo? Udici, udici.
0: No, meglio che sto zitto. Sentilo e basta.
3: Attenzione.

0: disco dei Bowser si chiama Lose Myself. Buongiorno, buongiorno anche a te, ciao, Angelo.
1: Ciao anche a te, Angelo.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Mi confondo sempre con questo disco perché mi viene in mente Lose Myself, quella di Eminem.
1: Sì.
2: E dico no, non può avere lo stesso titolo. E quindi vorrei dire Love Myself. E quindi mi incespico. Okay. E questo è il motivo che sta dietro. Ma ho ricercato i vini piemontesi, quelli che si producono ad Alessandria.
1: Allora, vai.
2: C'è il Barbera del Monferrato Superiore di OCG.
1: Sì, poi del Dolcetto di Ovada. Questo mi piace, solo il nome mi piace.
2: Oh,
1: però
2: il Dolcetto d'Acqui. Poi c'è il Bracchetto d'Acqui. Okay. C'è il Grigolino del Monferrato.
1: Grignolino,
2: scusa. E poi c'è il vino dei Colli Tortonesi rosso, comunque rossi.
1: Sì, comunque dopo il primo mezzo bicchiere hanno tutti lo stesso effetto e non importa più il nome, passi la giornata veramente serenamente, credo proprio di sì.
2: Sai Angelo qual è un buon motivo per essere svegli così presto? Stavo cercando il momento giusto per incastrarmi alla fine del tuo discorso. Un buon motivo per essere svegli così presto la domenica mattina alle 8:15 è questo.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Anna.
1: Ciao Anna.
3: E l'unico motivo per cui sono sveglia alle 8:15 è che sto facendo, sto andando a fare un corso per diventare onicotecnica.
1: Hai capito?
3: A Padova. Buona giornata, ciao.
1: Allora Anna, io pensavo bastasse mangiarsene le unghie, non pensavo, ma sì, non serve.
2: Non
1: andare...
2: è come una stampante 3D che devi inserire il materiale e poi riprodurlo con la bocca, no? Che schifo.
1: No, meno male che hai detto con la bocca, pensavo che volessi far uscire le unghie da un'altra parte.
2: No, beh, caspita, c'è Stefano da Lugo, senti.
4: Ciao Radio Peter, buongiorno.
2: Sì. Buongiorno Stefano.
4: Stefano da Lugo, anche stamattina sveglio presto per arare un po' di terra.
1: Hai capito?
4: Ciao.
1: Per esempio Stefano da Lugo non
2: lo fa con le unghie.
1: No, esatto, lui ara con le mani.
2: E se fosse un tasso, complicatissimo. 393 736 6240. Perché sei sveglio così presto anche oggi?

0: Calvin Harris, Jazzy Satisfy nell'Happy Ending parte 1 con Joey D'Angelo PA1. C'è chi va a far le gite stamattina?
1: Buongiorno, noi andiamo
2: al lago.
1: Yuppidu. Comunque parlate un po', che mia moglie dà fastidio alla gente che parla prima mattina. Abbiamo tre figli, ciao.
0: Come no, ma scusa, è normale che hai tre figli e ti stiano sulle balle quelli che parlano la mattina.
3: Non doveva dirla sta cosa. Adesso è pane per i miei denti. Come si chiama la moglie, scusa?
0: Allora, la moglie ha questo nome qui.
1: Si chiama Denise Maria Crudele.
3: Denise Maria Crudele. Ma intanto Denise devi sapere che la porto il nome della mia prima fidanzatina, che mi insegnò a fare i braccialetti con le perline sul quale scrissi per la prima volta.
0: Si chiamava Crudele?
3: Denise. Secondo nome era Denise. E io tutto contento con questo braccialettino di perline, allora cara Denise, e me lo indossavo, me lo guardavo, poi lo rimettevo nel telaio, aggiungevo delle perline colorate, mi sentivo quasi un amante di Barbie, ma non lo ero.
0: Sai,
3: e continuavo a fare.
0: Se ti distrai un secondo sembri una di quelle pentole che fanno ragù che borbottano.
3: Ma lo faccio apposta per Denise Maria Crudelia, che non vuole sentire gente che parla.
0: C'è un backstage sul ragù. Tempo fa Angelo supponeva e aveva una teoria sul ragù che portasse sfortuna. Se senti profumo di ragù porta sfiga.
3: Esattamente.
0: Non ho mai capito il motivo.
3: Ma lo so, era una gag che avevamo fatto con qualche ascoltatore, una stupidaggine detta, che poi è diventata quasi un mantra veramente. Poi chi c'è?
0: C'è un messaggio molto carino di Claudio D'Azzano Decimo, siamo in Friuli Venezia Giulia, Pordenone. Scrive: oggi sono 23 anni di matrimonio più 9 prima con la mia Cristina. Adesso vado a prendere la colazione e i fiori. Che carino.
3: È stato 9 anni con Cristina e poi si è sposato con un'altra?
0: Sì, boh, forse. E poi si va a pranzo col compare a San Daniele, quindi in realtà
3: lui si è sposato col compare.
0: Sì, no, lui porta i fiori e la colazione alla compagna. E poi va a pranzo col compare.
3: Bravo,
0: giusto?
3: Bravo Claudio D'Azzano, numero uno.
0: Angelo, ho una richiesta.
3: Posso partire?
4: Ma un bel reggaeton stamattina.
0: Un bel reggaeton stamattina.
3: Abbiamo una canzone adatta per questa richiesta che è giunta al 393-7366-240. Io vorrei rimetterlo. Dov'è il reggaeton?
0: Te lo rimetto. C'è il disco di Bad Bunny con Jay Cortez. Si chiama Da Kitty su Peter Pan. E tu perché sei sveglio così presto?

0: reggaeton stamattina?
1: No, questo è un bel reggaeton, quello di Bad Bunny e Jay Cortez, da Kitty. Ci sono loro che dicono: ciao Peter Pan, potete salutarci?
2: Ciao.
1: Certo, di brutto, vi diciamo anche buona domenica.
3: Buona domenica.
1: Stiamo andando alla prima di campionato a Longarone. Forza, giovanissimi del spazio a capo maiuscolo Cappella Maggiore. Grandissimi,
2: bello, bello, Cappella Maggiore. Piace.
1: Metti la base.
2: Ma io volevo lasciare un bel reggaeton stamattina.
1: Metti la base.
2: Sei sicuro?
1: Sì.
2: Ma volevo lasciare Bad Bunny.
1: Poi ti confondi perché già l'avevi piazzata.
2: Ma io stavo per levare questa. Scusate, una cosa tecnica. Stavo per levare questa. Continuava l'altro pirlone con la sua musicaccia e finivamo sulla musicaccia.
1: Era finita. Poi tu apri i suonini e metti il lupo luppolo per quelli del Cappella Maggiore.
2: Ok, pronti?
1: Eccolo qua.
2: Fatto il suonino.
1: Vai adesso avanti. Di che ci sentiamo dopo la pubblicità e metti la pubblicità.
2: Ci sentiamo dopo la pubblicità e metto la pubblicità.
1: Bravo.
2: A dopo.
4: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina!
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Ascoltate musica che fa sempre bene.
18: Io ascolto Peter Pan perché...
19: Radio Peter Pan.
20: Non c'è altra scelta.
21: Cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
22: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
23: Sediarreda.com. Adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
24: Hit Universe of Fun. All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universe of Fun a Nova Gorica. 24 ore su 24. www.it.si.
25: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
1: Questa sera Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà, sotto al ponte dalle 19 in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Questa sera Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di

0: Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Hey, you come the trouble.
3: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
4: Super Sound!
5: Ma un bel reggaeton.

0: Correva l'anno 2018 da The Yankee, dura, noi siamo i Los Borrachos.
1: La vita del Los Borrachos è una vita tranquilla, Los Borrachos.
0: Perché ci piace suonare le borracce, per quello siamo i Los Borrachos. È durissimo affrontare la domenica mattina insieme ad Angelo PA1, ma è più difficile affrontare la domenica mattina, sai, un disguido tecnico. Adesso noi stiamo cercando i motivi per i quali gli ascoltatori di Peter Pan sono attivi e operativi così presto.
2: Ok, fammi capire.
0: Lui ha una brutta domenica. Scrive: questa mattina giornata di M, che già questa mattina giornata di M. Sto pulendo il garage perché il cane ha la dissenteria.
2: Che schifo.
0: Mette due faccine che piangono e aggiunge: che macello, tre puntini di sospensione, aiuto. Il messaggio che manda Christian, che fra l'altro nell'immagine del profilo non è con un cane ma è con un cerbiatto.
3: Un capriolo.
0: Quindi si intende di defecazione di tutti gli animali, anche
2: allora,
0: del capriolo.
2: Allora diciamo intanto che il capriolo ha la sua defecazione.

0: è fatta a pallini, un po' come le caprette, quindi sarebbe più facile da pulire, si può raccogliere con la scopa. Quella del cane purtroppo no,
1: però puoi mettere un pannolone, cioè comunque in qualche modo
0: esistono?
1: Ma sì, comunque lo fai con una maglietta vecchia, glielo leghi attorno alle chiappe.
0: Ma tu sei certo che il resto degli ascoltatori interessava questa notizia del che l'altro c'è il cane cagato?
1: Soprattutto quelli che stanno facendo colazione. Buongiorno, buongiorno, qua siamo svegli per andare a un torneo di calcio. Un saluto dallo zio Daniel e il nipote Dani. Ciao ragazzi, non siete gli unici, senti qua.
2: Ciao Radio Peter Pan, mi chiamo Marco.
1: Ciao,
2: ho
1: Marco.
2: 8 anni.
0: Ciao Marco.
2: Sono già sveglio perché devo fare un torneo a Fontana Fredda a calcio.
3: Bello.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, buon torneo a Fontana Fredda. Mi raccomando, copriti che lì è

0: you mean with you? State ascoltando Radio Peter Pan, carrellata dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Partiamo, via.
1: Ciao Radio Peter Pan, siamo Gioia
2: e Daniele.
1: Oggi sveglia presto per andare a vedere il drago di Vaia in vostra compagnia.
0: Bello.
2: Ciao.
0: Bello. Che adesso il drago di Vaia ha un nuovo nome perché l'hanno ripristinato, si chiama Regeneration. Mi piace tantissimo.
3: Ciao Radio Peter Pan, io sono sveglia a quest'ora perché te sto andando a fare le 52 gallerie.
4: Bello.
0: Bello, c'è anche Ricky Rapper che scrive: buongiorno, come state? Va tutto bene? Ho fatto solo un saluto.
4: Sì, sì.
0: Anche alzando le mani perché non possiamo prendercela con lui.
4: Non preoccuparti, Ricky Rapper, lascia stare.
0: Anche Lucky Lucky ha fatto solo un saluto.
5: Buongiorno, siamo in direzione Paggiano di Pordenone. Lucky Lucky, Club Magredi. Ciao, buona giornata, andiamo a pulire per Gomero 20.
0: Bello. Non ho capito la voce sotto cosa dicesse.
4: Buongiorno.
0: Però salutiamo anche la voce sotto.
4: Buongiorno,
0: certo.
4: Poi chi c'è?
6: Tutti svegli per la Roncade Run Green You. Forza All Scars.
0: Bello. All Scars, che è sempre un bel nome. C'è anche Shada che scrive la stessa cosa: sveglia per andare alla Roncade Run. Ciao ragazzi, altro veloce veloce.
7: Ciao Gio, ciao Angelo. L'unico motivo per essere già svegli a quest'ora di domenica è che sono povero come la merda e devo lavorare.
0: Con questo direi che un bel disco se l'è meritato. Mettiamoglielo via.

0: dove alla fine dei dischi senti sborracciare, cioè colpi di borracce così buttati a caso. Peggy Goo, Woman, state ascoltando Radio Peter Pan, colpo di borraccia.
1: Siccome siamo talmente bravi a farlo, la gente non si rende conto che tra le canzoni c'è sto suono, diciamolo che siamo noi.
0: Tutto live, fra l'altro. Altra carrellata di messaggi.
2: Vai. Ciao, io sono Giulia, devo accompagnare mio fratello ad un torneo di calcio a 90 di Piave fino alle 5. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: E poi c'è anche Alda che c'ha il nome di un supermercato che scrive: buongiorno Peter Pan, non gli sveglia presto per andare al lavoro al Festival dell'Oriente a Udine. Buona domenica dalla Regazzalda.
1: Brava,
0: ci sono
1: Regazzalda.
0: Anche loro che vanno al lago di Barcis. Bello.
1: Però
0: no, bello,
1: però freschino,
0: bello,
1: però freschino,
0: bello. Però è bello anche affrontare la domenica come l'amati.
3: Buongiorno Radio Peter Pan. Oggi sveglia presto per andare a lavorare con 3 ore di sonno. Tornata a casa un po' tardino. Inizia a non avere più il fisico, però, per fare queste cose.
0: Ma poi la vivi male per tutta la domenica, dici no, perché ho fatto sta cosa.
1: Non ci pensare, Mati, fai come noi, fregatene. Poi chi c'è?
4: Ciao Radio Peter Pan. Io e il mio ragazzo questa mattina stiamo andando a Gardaland.
5: Ciao ciao!
0: Bello, divertitevi!
1: Lui non mi sembrava tanto divertito di andarci. Poi chi c'è?
0: C'è chi si è divertito ieri al Friuli Doc e oggi è un po' complicato.
6: Ciao Peter, io sto andando a lavorare. Il giorno dopo il Friuli Doc. Pelo stanca, mettiamola così.
0: Pelo stanca.
7: Buongiorno, buongiorno! Svegli come sempre per preparare i trattorini, poco da fare. Monday!
0: C'è anche Irene che dice: buongiornissimo caffè, io sto andando a fare colazione con la squadra del Sernaglia che gareggerà nel Palio di Vidor questo pomeriggio, quindi attento se passi dalle parti di Vidor che c'è il traffico.
1: Ma
0: c'è il
1: proprio
0: palio.
1: Perché c'è il palio non ci vado.
0: Ci mandate un po' di fortuna?
1: Subito, subito.
0: Vabbè, lupo lupolo però è basic.
1: Cosa, una pecora?
0: Questi mandagli. No, ma una fetta di culo.
1: Una fetta di culo, ma non ce l'abbiamo mica, sei in gigogliera la fetta di culo.
0: Ce l'hai fortunato,
1: ma
0: dai.
1: Non fa nessun suono. Che suono fa la fetta di culo?
0: Zac!
8: Peter

0: Portofino, poi si sente la mano di Merkel Cremon sotto che fa è il loro suono che li contraddistingue.
1: Non è la mano, è la bocca.
0: Dai, ultima carrellata.
2: Ciao, io sono Tommaso.
3: Ciao, io sono Lele.
2: E ti guarda tantissimo il mio cane Rocco.
0: Bello. Ciao. Tommaso, Lele e il cane Rocco che vanno a Gardaland. Bravi. Ma sono tantissimi ad andare a Gardaland.
4: Ciao Radio sentire. Peter Pan, anche noi stiamo andando al Gardaland.
0: Bello. Anche lei, senti l'entusiasmo.
5: Buongiorno. Anch'io stavo al lavoro.
6: No,
5: ciao.
6: Lei va al lavoro. Però è dentro.
0: Ma è divertente, sì, quasi uguale.
6: Lei stava già dentro prezzemolo, il suo lavoro è fare prezzemolo, si sentiva un po' ovattato. Poi,
0: c'è Loredana che dice: buongiorno, svegli io e mio marito per la gara di pesca sportiva a Vigonovo.
6: Bello.
0: Ma soprattutto questo messaggio qui di un ascoltatore o un'ascoltatrice che non si firma ma scrive: buondì Radio Peter Pan.
6: Ho piacere di mandarvi un audio su ciò che farò questa mattina.
0: Puntini, puntini, puntini. Io gli ho risposto, ho detto: prego, mandalo.
6: Non lo manda,
0: non
6: più.
0: Non lo so. Arriva. No. Forse non lo sapremo mai.
6: No, non lo sapremo mai. Voglio mettere una.
0: Ma perché dovete annunciarvi, dico? Se volete raccontarci le cose, raccontate.
6: È una persona educata, prima ci ha chiesto il permesso di farlo.
0: Fra poco, terza ora dell'happy ending sarà un po' diversa. C'è il momento musicale clamoroso e poi c'è la rubrica del male visto questo.
6: Sì,
0: quindi state con
6: quella
0: noi.
6: Quella sarà imperdibile.
7: Happy ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
8: Radio Peter Pan.
7: Peter Pan.
9: Squat.
10: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
11: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Dimmi quando.
13: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
12: Oh.
13: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Radio Peter Pan. Il
21: luce batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
0: Al Parco Divertimenti Gardaland, le 9:03.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
22: Ma che bel sorriso! Dove vai?
23: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
24: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
25: Breaking news.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, ha ritardato l'ingresso in borsa della sua azienda per implementarne la sicurezza. Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfriedo Ranucci, ascoltata ieri ai PM per quasi 10 ore in procura. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Venezia, Leone d'Oro per il miglior film alla 83esima edizione della mostra del cinema A Woman I Know di May Altorti, premio speciale della giuria a Naza, il film su Gaza accolto dalla standing ovation della Sala Grande del Palazzo del Cinema. Chiudiamo con il calcio. Lazio in testa da solo al momento in Serie A dopo le partite del sabato. Gli uomini di Gattuso hanno pareggiato 2-2 nel big match dell'Olimpico con il Milan. Atalanta battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari invece 1-1 tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di Digicom 24.
2: Se tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
25: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
26: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
27: Le nostre vacanze sono già finite.
28: Scialla, c'è Skoda.
27: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
28: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
27: Anche a settembre? Allora scialla.
29: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
30: Con CIF pulisci cucina, smart e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
31: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
32: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
33: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
34: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
35: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
36: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan,

0: aveva l'anno 1999, Alice DJ, Better Off Alone, terza ora dell'EPN in parte 1 con Joe D'Angelo PA1. Dopo aver cercato i motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, e se ne aggiungono due in extremis, c'era ad esempio quella che ci chiedeva il permesso di mandarci l'audio, okay. Poi ce l'ha mandato e diceva questo:
1: buongiorno, io sto andando a Cortina in giornata per un servizio fotografico, ditemi voi se è normale organizzarlo di domenica. Beh, che sì, ci sarà un traffico infernale ad andare, ma soprattutto a tornare. Mamma mia, mi sa che non farò prima a dormire tra le montagne.
0: Oppure ci sono Andrea, Michela e Charlie che scrivono:
2: stiamo andando a Maniago al raduno di Bassotti.
0: Questo
2: bello,
0: ci permette di aggiungere due parole chiave alla nostra raccolta che abbiamo raccolto per queste prime due ore, tipo:
2: allora, corso di judo,
0: funghi,
2: lavorare al proprio matrimonio,
0: chiudere la stagione balneare,
2: caricare

0: problemi in ritardo in Piemonte,
1: arare con le unghie,
0: mandare la famiglia a bocce,
1: ci sentiamo dopo la pubblicità,
0: cane con la dissenteria,
1: schifo, poveri come la merda,
0: è schifo, un suono che fa una fetta di culo,
1: zac, raduno di bassotti,
0: chiedere il permesso per mandare un audio,
1: che sono gli ultimi che abbiamo sentito. Tra l'altro, per la signorina che fa il servizio fotografico, sì, abbiamo già pensato a una canzone.
0: Posso farla sentire?
1: Vai.
0: Senti.
1: Come una fotografia, sì. Oppure quelli del raduno di bassotti hanno sta canzone qua, secondo me. Who let the dogs out? The Dogs Out, chi porta fuori i cani. Quindi oggi, momento musicale di questa mezz'oretta dell'happy ending,
0: no,
1: dedicato,
0: no,
1: a canzoni che si sposano bene con quello che stai facendo sta domenica mattina.
0: Dobbiamo lavorare come dei matti adesso, Giovanni, io e te.
1: Sarà complicatissimo,
0: sì,
1: Angelo, ma
0: sì,
1: ce la faremo, anche grazie a voi. 393-7366-240, c'è una canzone che si sposa col motivo per il quale sei sveglio così presto?
2: Attenzione,

0: Share What a Life, che vita piena di impegni, piena di cose da fare anche la domenica mattina. E poi mentre fai le cose che stai facendo, ti vengono in mente delle canzoni che si collegano a quello che stai facendo.
1: Per esempio Stefano da Verona che ci dice:
2: stamattina sto partendo da Verona direzione Milano per l'apertura e l'inaugurazione del locale di carte Pokémon. Sì. E vai!
0: Bellissimo l'inaugurazione di carte Pokémon e quindi...
1: Io non lo so se ci siamo messi una bella cosa, Giovanni, te lo dico.
0: Bellissima, beh, già la sigla dei Pokémon si sposa, esatto, con quello che sta facendo, esatto, lui.
1: Poi invece... stavi parlando, lo dico, pure, dico, c'è Mirko.
3: Buongiorno a tutti, noi partenza da Milano, direzione Savona.
4: Ciao.
3: Io, la mia ragazza e adesso andiamo a recuperare la suocera.
1: Canzoni con la suocera, Giovanni.
0: C'è questo.

0: per amore lo fai, lo fai per amore, solo per quello, sennò la suocera non l'affronti.
1: Il terzo messaggio che è arrivato, dal quale abbiamo tratto una bella canzone, è questo.
2: Ciao a tutti!
3: Oggi sveglia presto
4: per il triangolare di calcio a 90 Padovana.
5: Ciao da Nicolò,
6: Aurora e Thomas.
1: Allora, forza amici, a Giovanni è venuto in mente questo.
0: Loro hanno il triangolare, quindi.
7: Il triangolo no!
0: Considerato neanche noi. 393 736 240, la canzone che si sposa bene con quello che stai facendo oggi.
8: Del

0: Shine in the Sign, il disco di LB1. State ascoltando Radio Peter Pan, che fa pure rima. Stiamo cercando nella nostra domenica mattina musicale dalle 9 alle 9 e mezza
1: di rovinarcela questa domenica. Stiamo cercando perché Gio vi ha chiesto: diteci quello che state facendo in questo istante, noi traduciamo in musica la vostra azione, che è un lavoro complicatissimo
0: in
1: per noi.
0: In dovrebbero farlo loro.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: ma
0: qual è la canzone che si sposa con l'attività per la quale sei attivo sta domenica?
1: Per esempio,
0: Fioreria Mamma Non Mamma ci ha mandato un link. Ecco la canzone che sta bene oggi, motivo per il quale sono sveglio, lavoro. E ci ha mandato una carrellata di preghiere, perché evidentemente ne ha bisogno. Ma noi abbiamo pensato qualcosa di meglio per te, visto che ti occupi di fiori. C'è un fiore molto bello, questo.
2: Iris tra le tue poesie.
0: Iris.
2: Ho trovato qualcosa che parla di me.
0: Questa canzone, ad esempio, parla di te. Ma c'era anche Margherita, che ne so,
1: sì,
0: di Cocciante.
1: Tantissime canzoni, hai scelto proprio la peggiore, Giovanni.
0: Fiorivano le viole di Rino Gaetano.
1: Sì, allora fiori rosa, fiori di pesco. Allora,
0: categoria lavoratori.
1: Sì, visto che sto lavorando, le opzioni sono due: o Money Money Money degli ABBA o delle Easy Song di Bruno Mars, visto che domenica non ho voglia di lavorare. Giovanni,
0: abbiamo
1: ha detto
0: optato
1: subito
0: per i soldi,
1: sì.
0: Dai.
1: Money, money, money. Sempre.
0: Must be funny. Ah certo, basta, è bello basta. Essere in un mondo di ricchi con tutti i soldi che fai la domenica mattina.
1: Come da tradizione è settembre, tutti quanti sono molto impegnati anche in questa di attività che ahimè sta per terminare.
3: Oggi sveglia presto per andare a fare la vendemmia,
1: sì?
3: In cantina. Ultimi 10 giorni, dopo spero si calmino un po'.
0: Ma magari si calmano.
1: Quindi la vendemmia in cantina. Quindi in cantina cos'è che si fa?
0: È la pigiatura di Celentano.

0: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via il remix di Molella, ci porta a chiudere questa mezz'ora musicale con le canzoni che si sposano con l'attività che state facendo. C'è Lilli che scrive:
1: allora, buongiorno raga, alle 6 sveglia per preparare il pasticcio per la gioia di Nana e Iro, hanno mangiato i croccantini che era ancora buio, buona domenica Lilli. Sei sicuro che vuoi sentire la canzone sulla lasagna? Io certo, te l'ho trovata, adesso la mettiamo.
2: La lasagna. You want some lasagna?
0: La lasagna, che bella.
1: Questo era Lankovic, quello che faceva le cover delle canzoni fatte male di Michael Jackson.
0: Sempre a tema culinario c'è Salvatore che dice: e io che faccio le frittelle, che canzone potrebbe rappresentarmi?
1: Ragazzi, ma noi dalla musica italiana abbiamo tutto. Alberto Camerini con frittelle.
3: Uè. E di frittelle morderò, a tutti ne darò, per chi ne mangerà.
0: Per chi ne mangerà le frittelle, ve io
1: adesso
0: farò.
1: Adesso avete capito perché Alberto Camerini non canta più.
0: Chiudiamo con Cinzia che riassume un po' tutto quello che è stato detto con una canzone di Giorgia, perché alla fine la domenica
1: c'è un sacco di lavoro da fare.
4: C'è da fare, c'è da fare, c'è sempre qualcosa.
0: Brava
4: da
0: Cinzia! Da fare e anche da rifare, soprattutto se hai sbagliato a farla la prima volta. Fra poco torniamo con la rubrica forte di questo programma, si chiama Ma l'hai visto questo?
5: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
6: Sport.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Sediaarredo.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
2: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
8: Radio Peter Pan è anche in video.
9: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
1: Life is simple.
6: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
20: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri

0: giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territori e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: On the Replay riapre l'Happy Ending, wow. L'ultimo pezzettino della parte 1, fra poco la parte 2 con Rocky e la Dallan. È venuta fame, Angelo?
1: No,
0: sì.
1: No,
0: oh, tipo voglia di un panino.
2: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
0: Secondo me a quest'ora è il top.
1: Sai che quasi quasi devo darti ragione. Allora entriamo nel vivo di questa bella rubrica, che è la più attesa, guarda. Che si chiama
0: Ma l'hai visto questo? Immagina Angelo PA1 a bordo in sella del suo sedile, del suo trono, insomma,
1: a
0: della tazza del
1: suo water,
0: che guarda i video dei social, ce ne sono alcuni che gli piacciono, bella. Se li salva, li tiene qui per la domenica mattina, così li

0: fa sentire a voi.
1: Allora, ahimè, sono cominciate le scuole. Avete dei compagni di classe che danno fastidio a vostro figlio?
0: Non per tutti, in Friuli ancora non sono cominciati.
1: In Friuli sono speciali. Sappiate che potreste seguire le gesta di questo genitore.
2: Ciao a tutti i genitori di bimbi classe secondo B.
1: Sì.
2: Sono papà di Kumar Aryan.
1: Aryan.
2: Io sono stufissimo, non c'è parole che 3-4 ragazzi che mi dà fastidio a mio figlio non mi piace.
1: No.
2: Io rimani ultima strada che vado a Carabinieri. Io avviso Alex.
1: Hai capito?
0: Ha fatto bene ad avvisare Alex.
1: Sei avvisato.
0: Però dai, c'ha ragione. Non si fa. Lasciate stare i vostri compagni.
1: Guarda, veramente le chat dei genitori ci daranno grande soddisfazione. Come questa bella gag che ho scovato. Senti.
3: Se non ci fossero i piedi, secondo te sarebbe giusto mettersi le scarpe?
1: Se non ci fossero i piedi, sarebbe giusto.
4: No, ovvio.
3: Non capisco perché ancora ti ostini a indossare un reggiseno.

0: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
1: Bah, ma a parte che non sembrava Samurai J, ti sembrava Samurai J?
0: Beh, diciamo di sì, in alcune ore della giornata poteva assomigliarci, secondo me.
1: Siamo nel mezzo di una rubrica molto forte di questo programma. Si chiama Ma l'hai visto questo? C'è Angelo che tutto il giorno lo passa guardando i social. Viene pagato.
0: Cos'è che hai detto prima? Sul trono?
1: Ordinario.
0: No,
1: a cavallo non del suo trono. Guarda i video dei social network, ne salva alcuni per proporli poi a voi la domenica. Cosa ci proponi?
0: Aspetta,
1: ora?
0: Ridendo ancora di più, non per quello che dici, ma perché vedo l'immagine riflessa di Rocky Vestaiolo dietro di noi che sta ridendo come un deficiente.
2: Ci sono tre cose importanti nella vita: l'amore, i soldi e la salute. L'amore per il vino, i soldi per comprarlo e la salute per brindare.
1: Salute, certo, è vero, non fa una piega. A proposito di brindare, c'era un altro esperto di diete.
0: Se, puoi sentirlo?
1: Questo l'ho proposto io, senti.
3: Edo, a tavola!
1: È mamma che chiama il figlio.
3: Daniele? Cosa fai con quattro birre?
4: Ho letto su internet che tre birre corrispondono a un pasto.
1: Giusto.
3: E la quarta?
4: Dovrò pur bere qualcosa, no? Cosa faccio? Mangio senza bere.
1: Certo, certo. È un fenomeno. Un fenomeno. Se tu hai tre birre che corrispondono a un pasto, la quarta è per bere. Basta?
0: Ne vuoi un altro?
1: No, beh, allora metto una canzone che arriva sempre dai social, arriva da TikTok. Potrebbe essere un mal hai visto questo.

0: Questo è musicale, quindi video trovati su Instagram di ciofeche che fanno cose.
1: Allora, ciofeche che fanno cose. A Lima c'è un festival tutto quanto a base di gatti. Chi si esibisce sul palco a cantare canta come un gatto. Senti lui.
0: Ma facendo cover. Questo è Didit.
1: Guarda come sono contenti. E c'è anche uno che sembra Rocky Festaiolo vestito da gatto dentro un peluscione di gatto.
0: Mamma mia, che roba brutta. Vorrei essere bravo. Lima, guarda, per partecipare a questa cosa. Torniamo però in Italia, dove c'è un grande performer.
1: Orazio,
0: lui si chiama
1: Orazio. È diventato il nostro preferito.
0: E oggi canta una canzone.
1: Iolli.
0: Iolli?
1: No,
0: non è Olli.
1: Non è Olli, scusa.
0: Questo è Diodato.
1: Stessa roba.
0: È morto.
1: Aspetta.
0: Orazio.
2: Sento rumore. Ti conviene.
0: No, non ci conviene, Orazio, bella. Grazie.

0: puntata dell'Happy Ending parte 1, però, sì, perché la parte 2 deve ancora avvenire e sarà bellissima.
1: Lo sarà di più.
0: Prima di salutarci, appuntamenti con Radio Peter Pan.
1: Ma velocissimamente, questa sera un bel DJ set al Mangia Street Food Festival a San Donà di Piave, sotto il ponte di San Donà, in console Marco Baxo e Fedro, perché noi siamo media partner del Mangia Street Food Festival a San Donà di Piave.
0: Tra l'altro, ieri Angelo ci è passato con la macchina e nel fuori onda mi diceva: ma sai, c'era un sacco di gente.
1: Fichissimo. Volevo fermarmi, ero stanco.
0: Venerdì prossimo vieni anche te a cena all'Aira Club quando di Castel Franco Veneto.
1: Quando c'è da mangiare, noi di Peter Pan andiamo subito.
0: Infatti c'è la cena con tutti i DJ e speaker della radio offerta.
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Esatto,
0: però per noi, non per voi.
1: Esatto, quindi.
0: E il dopo cena in console Marco Baxo, Lady Ellen e il Peter Pan 9210, quindi suoni da
1: Pelle
0: d'oca degli anni 90-2000.
1: Ci vediamo là.
0: C'è anche Rocky che balla.

0: chi è a casa vostra a mangiare e lui arriva.
1: Ciao,
2: arrivederci alla prossima settimana.
3: Peggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
10: Montebellune in rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento, tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8, in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
11: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: On Radio Peter Pan.
13: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 90210 con DJ Maxwell, il ADL.
14: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.

0: Gino se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock,
2: le 10:03, yuhuu!
1: Peter Pan O'Clock.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Prendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
1: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan.

0: Buongiorno.
1: Signorina Dallan, ben ritrovata, bentornata e buona domenica soprattutto.
0: Buona
1: tutto
0: domenica,
1: a posto?
0: Tutto a posto. Siamo quelli di Happy Vibes che hanno accompagnato tutti gli ascoltatori per quest'estate alle 17 alle 19, poi è tutto tornato alla normalità, quindi siamo anche di domenica.
1: Ma perché mi stai dicendo che non abbiamo mai condotto assieme l'Happy Ending parte 2 dopo l'Happy Vibes?
0: Allora,
1: veramente, stai mancata così tante volte.
0: Smettila,
1: ecco perché
0: sei andata via in ferie.
1: Sentivo la tua mancanza.
0: Ah, oddio, impossibile.
1: È vero, hai ragione, hai completamente ragione. Sentivo un po' la mancanza però dei nostri ascoltatori. Buona domenica a tutti quanti, salutiamo e ringraziamo Angelo e Joe per aver condotto l'Happy Ending parte 1. Si parte con la parte 2 delle 10.09 e si arriva fino alle 13, incredibile,
0: esatto.
1: Tre ore assieme.
0: Allora, noi al 393-7366-240 vi chiediamo, come ogni domenica nella prima ora, se questa domenica appunto è happy o non è happy.
1: Messaggio scritto oppure vocale.

0: ma sempre.
1: Per favore,
0: va bene, abbiamo capito che ti sono mancato, però non mi sembrava il caso anche oggi. È domenica, c'è gente. Ci sono dei bambini che stanno girando in macchina con i propri genitori, eh.
2: Allora, questa domenica Happy non è Happy, la lingua in bocca la mettiamo a questa ascoltatrice.
0: Vai!
3: Buongiorno ragazzi, per me questa è una domenica happy, solo perché ho acceso la radio, ovviamente la stazione è sempre Peter Pan, e vi ho appena sentiti.
2: Capito?
3: Siamo happy, forever happy, soprattutto se ci siete voi due in radio.
2: Amore.
3: Love you, Samantha Modena.
2: Anche noi Samantha, ti amiamo un
0: pensa
2: sacco.
0: Pensa te che sfortuna Samantha, che ha appena acceso la radio ha sentito la Dallan dire che vorrebbe la mia lingua nella sua bocca, cioè
2: dai,
0: incredibile questa cosa.
2: Smettere,
0: dai. Però dai, c'è le PN in parte 2, siamo tornati, la coppia ufficiale di questa domenica, almeno speriamo anche di durare per le prossime domeniche. Infatti,
2: ovviamente vado in ferie.
0: Dai, guarda, immaginavo, guarda, non c'erano dubbi, okay. Non c'erano dubbi.
2: Comunque lei dice, domenica Happy, direzione Sagra del Socco, la storica, insomma, fiera del Socco, per comprare cose per la casa nuova e poi berci su che siamo oberati di lavoro. Un abbraccio.
0: Un abbraccio anche da parte nostra e magari compra qualcosina anche per noi, che non si sa mai. Soprattutto per la Dallan che adesso va in ferie, giusto?
2: Ma non serve che mi compro robe.
0: No, non ti servono vestiti, niente, da buttare in valigia, sei a posto. E allora 393-7366-240, questa domenica è...
2: Happy o non è happy?

0: la lingua in bocca va benissimo anche quando sei ubriachissima, come dice Anna, white girl always. Qui su Peter Pan, però insomma, non fare così. È normale, è normale. Sabato sera si fa sempre serata, no? Giustamente. Però si va a fare anche delle buone cene, giustamente. Anche dei buoni pranzi
1: tu
0: sabato.
1: Sì, fare un pranzo.
0: Esatto,
1: ieri.
0: Perché volevo collegarmi con la nostra ascoltatrice che ci ha inviato un sacco di foto mentre mangia tra mezzina alle 10:22 di domenica mattina.
1: Ascoltatore.
0: Ascoltatore. E a proposito di ascoltatore, devo ringraziare un altro ascoltatore che si chiama Mondo, che ci invia sempre vocali qui su Peter Pan, che ci ha invitati ieri a pranzo, me e Fede, e abbiamo passato veramente una giornata bellissima.
1: Grazie per l'invito, sai. Ho apprezzato un sacco, grazie. Non potevo venire perché dovevo sostituire Rocky in diretta.
0: Esatto, ma no, ma mi ha detto che suo figlio non voleva perché eri troppo bella e quindi aveva paura di fare brutte figure davanti ai suoi genitori.
1: Tu stai
0: dicendo? Sì, è la verità, mi ha detto
1: non
0: così.
1: È vero.
0: Assolutamente no.
1: Che cattino.
0: Però non importa.
1: Allora, ciao Leonora, ciao Rocky, buongiorno, buona domenica, buona giornata, su per giù quanto fa, più o meno le solite.
0: Aspetta che provo su, giù, su, giù.
1: Più o meno le solite cose. Oggi c'è una giornata bellissima.
0: Esatto, oggi si sta anche abbastanza bene.
1: Limpidissima, oggi è tipo da gita in montagna.
0: Davvero?
1: Andiamo a fare una gita in montagna.
0: Ma guarda, vai, fai quello che vuoi, tanto starei bene anche da sola, non ti preoccupare.

0: buona domenica. Oggi ciao. Giornata super happy perché mia figlia compie 35 anni e oggi si va a mangiare con lei, il suo ragazzo, mio marito e i suoi suoceri. E dopo stasera si fa festa da casa sua. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti.
1: Hai capito? Stasera si fa festa.
2: Bravi, bravi voi cari. Bravi, divertitevi. Invitate anche Eleonora.
1: Come si chiama la figlia che le facciamo gli auguri?
2: Eleonora, penso. No, me l'ha detto in chat privata. Sì. Si chiama come te.
1: C'è un nostro collega, lo salutiamo.
2: Più o meno.
3: Uè, buongiorno ragazzi, ma ciao. Soprattutto buongiorno Rocky Trattorista.
1: Hai visto?
2: Perché Rocky Trattorista?
1: Perché
2: mi ispira. Storia.
1: Sei andato sul trattore.
2: Esatto, e poi sono andato a trattoriste, giustamente.
1: Anche?
2: Sì, certo.
1: Ti piacciono le trattoriste?
2: Molto, molto. Sono belle allenate, fanno sempre sport molto, molto pericolosi.
1: Basta,
2: quindi
1: basta.
2: Comunque.
1: Non continuare, perché poi adesso so già che ti hai una cazzata.
2: Se vuoi ti faccio salire su un trattore.

0: Disco di Sam Jacobs, Ensign Nurai, Aron Mind. In realtà a noi non ci interessa nulla se la vostra domenica è happy o non è happy.
1: Come
0: però
1: no?
0: Noi torniamo tra pochissimo e vi chiediamo
1: se questa domenica è happy o non è happy al 393-7366-240.
2: Radio Peter Pan, happy ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter
3: Pan. Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%.

0: Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Il tetto tiene ancora.
0: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Yeah.
1: You ready?
2: Hai fatto per tutto il fuori onda dei balletti sexy?
0: Ma sì, perché ogni volta che ascolto questa canzone di Justin Timberlake, Sexy Back, mi viene voglia di spogliarmi nudo, però non lo posso fare perché
2: non
0: poi ti ecciteresti.
2: No,
0: ti ecciteresti, no, per quello non lo faccio, per quello. Seconda mezz'ora di Happy Ending, parte 2, 10.43 di questa domenica 13 di settembre. Ribongiorno a tutti quanti, siamo Rocky da Dall'An e ogni tanto nel fuori onda balliamo anche nudi. Però vabbè, non lo mettiamo sui social per sicurezza, perché sennò ci bannerebbero.
2: Beh, meglio così, meglio così. Sentiamo, buongiorno, buongiorno.
3: Buon invece di Peter. Allora, un saluto a Rocky e la Eli innanzitutto.
2: Grazie.
3: E a tutti gli amici di Peter Pan.
2: Ciao.
3: Ma soprattutto un saluto a la mia sister, che oggi è un sabato, una domenica molto happy.
0: Sister Gloria.
3: Perché ieri si è sposata.
2: Bella.
3: Quindi tanti tanti auguri ancora alla mia sister e al signor Diego. Mandi!
2: Auguri! Auguri! Comunque la ragazza che compiva gli anni prima si chiama Martina, quindi facciamo tanti auguri anche a Martina.
0: Tanti auguri anche a Martina e spero che Martina sia andata al matrimonio della sorella di Thomas, che non si sa mai. Però è una bella cosa, perché finalmente c'è qualcuno che si sposa a settembre e non ad agosto, perché porca miseria, cioè questi matrimoni ad agosto devono abolirli, basta!
2: Basta! Un saluto da Franco e Claudia, destinazione Lago di Garda. Ciao ragazzi!
0: Ciao, buon pomeriggio, buona giornata, insomma.
2: Beh, buon pomeriggio adesso è un po' difficile da dire, però c'è qualcuno che sta vendemmiando.
0: Anche perché sta andando comunque Lago di Garda in trattore, ci credo ci metteranno un sacco di ore per arrivarci.
2: Salutiamo Andrea e la cantina Costa del Sole di Fara Vincentina che stanno vendemmiando.
0: Stanno vendemmiando, vedo un sacco di muva lì.
2: Ma guarda, senti che casino. Senti.
0: Abbassa un po'.
2: Questo è il rumore della vendemmia.
0: Stanno mangiando muva, incredibile.
2: No.
0: Sì, muva. Radio Peter Pan.

0: mattini.
1: Ciao.
0: Mamma
1: ciao.
0: Mia, sei epico questa domenica.
1: Immagino.
0: Mamma mia, chissà che il Bez vinca almeno oggi. Ma c'è sempre Marquez in mezzo alle scatole, guarda che incredibile. Ieri siamo andati davanti alla partenza a vedere la gara di Misano. Che esperienza pazzesca.
2: Bellissima.
0: Mamma mia. Ho già sulla maglietta del Bez quella nuova che ho scritto non mollo l'osso, che l'ha fatta per Misano. Vai!
2: Ah, vuoi sentire un po' che cosa si prova ad essere al Misano Circuit?
1: In realtà no, però lo sapevo, era altissimo, per quello.
2: Senti, senti adesso.
1: Wow. Una figata.
2: 30 secondi di wow.
1: Io li faccio a piedi quelli. Io 100 km orari così, con quella velocità lì, li faccio in 2 minuti a piedi.
2: Io non sono mai andata a vedere una gara di MotoGP.
1: Neanch'io, ma non sono neanche tanto fan della MotoGP. L'unica gara che ho visto ieri è stata leggermente la gara che si è disputata tra Lazio-Milan. E ho goduto un sacco, da entrambe le parti in realtà, perché il Milan ha pareggiato, quindi non ha preso i 3 punti. Dall'altra parte il Lazio ha pareggiato, quindi Fede non era contento. Ero contentissimo ieri.
2: Vero, perché lui è laziale.
1: Esatto.
2: Sono cose che succedono, insomma. Dell'Inter cosa dici?
1: Dell'Inter stiamo andando bene. Abbiamo giocato molto bene anche contro il Real Madrid, comunque, sì, sì. Potevamo dargli le 2 botte nel primo tempo, però insomma dai, si spinge, si va avanti, siamo una bella squadra, del resto lo siamo sempre stati.
2: Internazionale. Abbiamo una cosa in comune, hai visto?
1: Cosa, i capelli?
2: Che siamo interisti.
1: Ah ok, sì, bello, bello. 393-7366-240, questa domenica è...
2: Happy o non happy?

0: ciao a tutti. La mia domenica era happy fino a due minuti fa. Ho scoperto che voi due siete tutti due interisti. Che delusione.
1: Sì, che delusione.
2: Come ti permetti?
1: Senti,
2: come ti permetti?
3: Batte la sua palla dentro,
1: vai.
3: Primo palo, una mischia. Può andare il capitano. Carica il destro, il tiro.
1: Ce l'avete con un capitano del genere, eh? Juventino, no. Milanista, qualsiasi cosa tu sia.
2: Feccia.
4: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
5: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
10: È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
17: Peter Pan Meteo.
18: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura agli amici di Radio Peter Pan. Ci attende una domenica con l'anticiclone delle Azzorre ben presente sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Garantirà una giornata stabile e soleggiata, con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio, specie sulle zone montuose. Le temperature massime diurne saranno gradevoli con valori fino ai 26-27 gradi. Un po' di vento si farà sentire sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3D Meteo.
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.
2: anche per il tuo ufficio. Devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: È permesso?
23: Ah, proprio lei!
22: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
23: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
22: E risparmia sulla bolletta.
23: Posso metterlo io?
22: È meglio applicato da un professionista.
23: Come lei?
22: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilità. I tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
25: Renault.
26: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
27: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
28: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Satman Scoop, proprio lui dell'anno 2000, Be Faithful, qui su Radio Peter Pan. Cominciamo, direi, no? Con la seconda ora insieme, Rocky da Dall'Anna e Happy Ending parte 2. Se arriva fino alle 13 abbiamo chiuso, basta con la domanda se questa domenica è happy, non è happy. Parliamo un pochettino anche di noi, perché ogni tanto abbiamo dei problemini, giustamente, come voi all'ascolto sicuramente. Sì, oggi sto molto bene, ieri sera un po' meno, perché boh, ogni tanto parto, no? Inizio a parlare da solo. Potrebbe essere un problema? Assolutamente no, perché ho scoperto che giustamente quando parli da solo riesci a metterti più a posto le tue idee, i tuoi pensieri,
1: sì, è vero.
0: Concentrarti anche sulle cose che vorresti dire, anche magari per il nostro lavoro, giustamente, sai, ogni tanto ci capita di parlare
1: molto,
0: da solo
1: molto.
0: Da soli nel fuori onda, perché poi pensiamo sempre a quello che dobbiamo dire una volta acceso il microfono. Il problema è che i pensieri che c'avevo ieri sera non erano tanto utili per quando vai in onda.
1: Fammi un esempio.
0: Stavo continuando a parlare tra me e me di tutti quegli scherzi che facevo da bambino.
1: Ok.
0: Scherzi assurdi, scherzi pazzi. In realtà non so neanche come mi siano venuti in mente, no?
1: Così.
0: Alla sera non c'è niente da fare, giustamente, quindi pensi. E mi è venuto in mente quella volta in cui ho fatto la pipì, ok, nella bottiglietta di vetro, ok, a casa di mia zia, e lei si è lavata le mani pensando che fosse acqua. In realtà era la mia pipì. E questa cosa potrebbe fare un po' schifo, però era divertente, secondo me.
1: Ma l'hai
0: me.
1: Fatto veramente?
0: Certo che l'ho fatto veramente. Fortunatamente no. Non l'ha bevuta, perché se l'avesse bevuta non sarebbe più mia zia.
1: Ho appena fatto colazione, ho bevuto il caffè. 393-7366-240. Quali sono gli scherzi che avete fatto da piccoli?
0: Esatto, pensateci. Intanto un nuovo disco molto, molto figo.
2: Attenzione,

0: Take Me Back di Kygo qui su Peter Pan. In realtà sì, vi abbiamo portato un po' indietro col tempo, no? Giustamente perché stiamo parlando di quegli scherzi che facevate da bambino, che avete fatto, insomma, anche un po' più pazzarelli. Vi ho raccontato un po' la mia vicenda. Uno degli scherzi più grandi, più assurdi che ho fatto, non la ripeto perché gli ascoltatori ha fatto un po' schifo come cosa, quindi giustamente.
1: Anche io ne ho fatto uno brutto, che fa schifo.
0: Ok.
1: Sono stata tanto cattiva.
0: Sei stata tanto cattiva,
1: sì,
0: ok.
1: Sì, allora ero alle medie. Mm. C'era un ragazzo che mi stava sulle palle.
0: Sui marroni, ecco,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, non si comportava bene con me e ho detto adesso gli faccio uno scherzo.
0: Vai.
1: Ho preso praticamente dei sassi e ho coperto una cacca.
0: Ok.
1: E ho fatto finta di aver messo dentro una barretta di cioccolato aperta e gli ho detto guarda che là sotto ho messo del cioccolato, prova a prenderlo.
0: Che schifo.
1: Dai, mi prendi in giro. Lui ha scavato con
0: le mani,
1: con le mani e si è riempito le mani di cacca.
0: Che cacca, che bello scherzo, ci avevo mai pensato.
1: Da lì mi ha sempre odiato.
0: Cavolo, ma perché non siamo stati messi in classe insieme quella volta, porca la miseria.
1: Quante notte prendevo all'elementare?
0: Penso che io facevo talmente tanti scherzi e di notte non ho mai preso neanche una.
1: All'elementare mi dicevano, dicevano mia mamma, sua figlia sta sempre con i maschi, deve darsi una regolata. In quinta elementare mi sembra, poi alle medie mi sono...
0: Ti sei andato un attimo nella calmata, da quando hai iniziato a fare field vibe, giustamente ho detto va bene.
1: Avevo anche picchiato mio compagno di classe.
0: Ma guarda, non avevo dubbi.
1: Perché mi alzava la gonna. E allora io gliele ho date e la maestra fa, così impari la prossima volta.
0: Ecco, perfetto. Allora, da questo episodio noi chiediamo a voi al 393-7366-240.
1: Avete mai picchiato vostro compagno?
0: Ma sì, ma anche il vostro parente, un vostro cugino,
1: no, dai,
0: i vostri figli.
1: Che no, scherziamo. Diteci un po' gli scherzi che avete fatto da più piccoli.
0: Esatto, se vi va, magari non sono tanto gravi, non hanno voglia di raccontarcelo.

0: 393-7366-240. Scherzi più assurdi, più pazzerelli che avete fatto da bambini, per esempio.
1: Ragazzi, vi racconto un aneddoto e faccio un po' ridere.
0: Vai,
1: magari. Avrò avuto 6 anni circa.
0: Sto già ridendo.
1: E avevamo un vecchio stereo con delle casse veramente potenti. Nel quale potevi accendere lo stereo ma non le casse. Io ho acceso lo stereo, ho alzato il volume al massimo la sera e sono andato a letto tranquillo, spento lo stereo. Le casse ovviamente non hanno fatto nessun rumore. La mattina dopo mia madre, abituata a svegliarsi alle 6 e accendere la musica, ha acceso, bam, ha acceso sto stereo. Io mi ricordo che ho sentito un boato per la casa. Mia madre mi dico che stava per avere un infarto. C'era il gatto che aveva la coda, che aveva uno spessore, io mi dico sarà stati 20 centimetri per quanto si era gonfiato. Ho svegliato un condominio, l'ho fatto due volte di fila, due notti di fila. Al terzo giorno mia madre mi ha preso, mi fa: se tu lo fai di nuovo, io giuro che te ne do tante, ma tante. Che ti toglie la pelle dalle chiappe.
0: E questo scherzo è cattivissimo. Immaginati una sveglia del genere, forse sarebbe, cioè, secondo me, anzi, è peggio di questa. Sveglia! Mamma mia, no, poi chi ti alza al mattino così, con rumori strani, proprio, guarda, gente insopportabile.
2: Al campo
0: che fa
2: scuola venivano con l'aspirapolvere proprio sopra di me, mi aspiravano.
0: Vabbè, perché ti sporcavi troppo, giustamente, cioè, scusa.
2: Ti giuro, ti giuro.
0: Chiudi la bocca, no. Stai russando.
2: Esatto.
0: Che bello, che schifo comunque. 393-7366-240.
2: Va, raccontateci un po' i vostri scherzi che avete fatto quando eravate.

0: 26, che ancora oggi mi sto chiedendo perché 26 non 27 o magari 13 centimetri.
1: Perché semplicemente è il suo numero preferito.
0: Ah, il suo numero preferito, sì. Quindi non è la misura del piede.
1: Me l'ha detto, abbiamo fatto le battute, ma non era quello. Non
0: peccato. 393-7366-240, stiamo parlando di quegli scherzi che facevate da bambini e giustamente hai una coetanea, una che veniva in classe con te e faceva i tuoi stessi scherzi.
1: No, non è la mia coetanea, però anche lei ha tirato uno schiaffone. Ciao ragazzi, anch'io ho avuto una situazione analoga. Alle medie un mio compagno mi tirava sempre il cappotto, in automatico mi sono girata e gli ho dato una sberla lasciandogli 5 dita sulla guancia. È andato dalla prof a riferire tutto e lei mi ha difesa.
0: Eh beh, giustamente.
1: Poi siamo diventati amici.
0: Vedi che ogni tanto basta solamente una sberla per diventare amici, Basta solo una botta.
1: Devo già iniziare?
0: No, se vuoi sì, se vuoi sì.
1: Ok, va bene.
0: Comunque ne ho veramente tanti di scherzi da raccontare, sì. Ti racconto uno, poi basta, chiudiamo questa cosa qui. Una volta dei miei parenti che abitavano distanti da me sono venuti a trovarmi, no? Ok. Cosa ho fatto io? Prima che loro andassero via mi sono nascosto nel bagagliaio dietro. Nessuno, cioè tutti mi stavano cercando, dove è andato Rocky, dove è andato questo ragazzo Monello, mi ero nascosto nel bagagliaio, loro sono partiti, hanno fatto praticamente 15 minuti di macchina, io ero lì nascosto dietro, io continuavo a battere giustamente, loro sentono, madonna,
1: no, ma cos'è?
0: Abbiamo bucato, è successo qualcosa, ci vogliono rapire, qualcuno si è nascosto dietro, e in realtà si sono fermati, hanno visto me, un bambino abbastanza Monello che sarà nascosto nel bagagliaio, basta.
1: Bravo, hai finito?
0: Non ho finito, no, ne avrei tanti altri.
1: Basta, può bastare così, okay. Grazie. Radio.

0: Offenbach and Star Sailor con Four to the Floor qui su Radio Peter Pan. Le 11:30, abbiamo terminato un'altra mezz'ora incredibile. Quando si ride e si scherza, passa il tempo, vola.
1: Si sta molto bene. Noi ci prendiamo una pausa e torneremo a parlare di scherzi, però in questo caso in discoteca, per tenere lontani gli uomini come te.
0: Hai capito? Come me, pensa cosa fanno gli uomini per tenere distanti da te, pensa un po'.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter
3: Pan. Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800-651-651.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
18: Questa sera, Radio Peter Pan, al Mangia Street Food Festival, arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Questa sera, Peter Pan DJ set, al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
19: Dietro ogni respiro, c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
20: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
20: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
20: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
20: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
20: Cosa?
22: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
23: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
22: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Correva l'anno 2008, Kelly Rowland con The Work qui su Peter Pan.
1: Bella.
0: C'è l'Happy Ending parte 2 assieme a Rockland Dallan. E sì, per chi si fosse appena collegaten, ormai ho tutte le rime, ho fatto Peter Pan, Dallan, qualsiasi cosa. Per chi si fosse appena collegato, buongiorno, buon pranzo, magari stanno già pranzando, però.
1: Svegliati.
0: Esatto, magari avete fatto serata in discoteca,
1: magari
0: chi
1: avete
0: lo
1: fatto
0: sa
1: l'amore questa notte.
0: Esatto, porca miseria, cioè, vabbè che fai l'amore, ma ti alzo a mezzogiorno, mi sembra un po' esagerato, cavolo.
1: Ma, oddio, non so come sei abituato tu, ma funziona così.
0: Vabbè, basta una volta, due minuti sono a posto. Comunque, nella scorsa mezz'ora abbiamo parlato un po' di scherzi, no?
1: Sì.
0: Scherzi che facevate da bambino, maschio o femmine che voi siate, perché poi
1: sì,
0: giustamente
1: sì,
0: gli scherzi li fanno tutti quanti. Ma non si fanno solo da bambino, effettivamente, gli scherzi. Io ne faccio ancora oggi tantissimi.
1: Sì,
0: eh,
1: confermo, confermo. Ma c'è una ragazza che è la protagonista di questa storia, che si chiama Mylin, mm-hmm, è una content creator e artista di trucco prostetico. Cosa vuol dire? Che lei fa tipo delle protesi da aggiungere al viso,
0: okay,
1: quindi è molto molto brava in questo, che ha raccontato sui social di aver utilizzato un particolare espediente,
0: okay,
1: per tenere lontani gli uomini quando andava a ballare.
0: Ha utilizzato un trucco praticamente per tenere lontani gli,
1: sì,
0: uomini. Praticamente cosa ha fatto? Si è comprato una dentiera dai denti gialli e se l'è messa al posto dei suoi denti, così ha detto: nessun uomo avrà il coraggio di avvicinarsi a me. E così è stato, perché veramente un cesta con quei denti. Ovviamente sono fake, eh?
1: Sì, sono fake.
0: È una maschera, non sto dicendo che lei sia brutta, perché
1: no,
0: poi la donna mi uccide.
1: No, no, ma io penso, quando gli uomini sono ubriachi, si accorgono sempre il giorno dopo di aver approcciato delle ragazze un po' poco,
0: sì,
1: carine. Secondo me le è capitato lo stesso.
0: Ma sì, ma ovvio, ma guarda che quando i maschi sono marci vanno con chiunque.
1: Con chiunque, siete proprio, guarda,
0: con i denti, senza denti, con i capelli, senza capelli, è uguale, è uguale. Però è stato bello come trucco, è stata brava.
1: Ci saresti andato anche tu,
0: ma certo,
1: avuto quattro gin tonic.
0: Anche adesso, guarda.

0: Dua Lipa and Clooney, Free Your Mind, questo Peter Pan. Abbiamo parlato un po' di scherzi, giustamente. È domenica, servono comunque argomenti molto leggeri, ma anche alcune volte molto interessanti, giustamente.
1: Molto!
0: Perché ci saranno tante mamme all'ascolto. Ok, probabilmente qualcuna sarà anche incinta. Chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: Magari appunto ieri notte hanno fatto troppo l'amore e oggi ho scoperto che è rimasta incinta.
1: Esatto. Allora, Lady Gaga appunto è diventata mamma con Michael Polanski. Mm-hmm. E ci sono le prime foto con il bambino, ma le teorie sulla gravidanza iniziano un po' a far pensare.
0: Esatto.
1: Perché quando mai abbiamo visto Lady Gaga incinta?
0: Ha mai pubblicato qualcosa col pancione?
1: No, zero.
0: Non ha mai fatto il giro sui social questa notizia. Quindi tu dici che forse l'ha adottato il bambino?
1: Secondo me l'ha adottato, oppure addirittura ha fatto come si chiama quando tu madri surrogate, quindi ha dato il...
0: Ha preso in prestito lo sfera da qualcun altro?
1: Dal suo uomo e ha ingravidato, diciamo, un'altra donna che ha portato avanti la gravidanza per lei.
0: Ok.
1: Si
0: può fare, sì, però sì, una cosa abbastanza non sapevo nulla in realtà, l'ho scoperto ieri sera perché stavo scorrendo un po' di notizie, quindi infatti anche la notizia è stata abbastanza scioccante, giustamente.
1: Sì, pensavi che Lady Gaga avesse 40 anni?
0: Lady Gaga sì, lo sapevo che aveva 40 anni, quindi insomma vabbè, comunque non è neanche troppo tardi per l'artista, 40 anni.
1: No, anzi, ci mancherebbe, secondo me è un'età perfetta per diventare mamme. Insomma, ancora non sapremo niente di questa gravidanza finché non ce lo

0: Posso dirti?
1: The balls or the bells?
0: The balls, le mie balls perché sono tanto bells per
1: Ring
0: quello.
1: My bell su Peter Pan. Dobbiamo salutare due givi più, anzi tre givi totali.
0: Vai.
1: Due give, Asia e Siria e Beppe che stanno ascoltando Peter Pan, la seconda parte della PN.
0: E mi dispiace per voi che la Dallan vi sta conducendo nella via delle give, non siete al sicuro, però almeno state ascoltando la di Peter Pan.
1: Pensa che loro le ho conosciute in piscina, e erano a fare l'idromassaggio. Mi fa, ma allora quindi noi siamo qui con te, siamo diventate delle gime.
0: Ah, state facendo un happy ending assieme, massaggi, idromassaggi,
1: esatto,
0: hai capito?
1: Relax, relax.
0: Però la domanda che vi facciamo a quest'ora non riguarda solamente Asia, Siria e Beppe, ma tutti quanti. 393-7366-240.
1: Ma che ve mangiate oggi?
2: Radio Peter Pan, happy ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Mezzogiorno e uno, ci sono le news.
2: Peter Pan O'Clock.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. La cronaca: ferito in modo non grave Daniel Maldini, coinvolto in un incidente stradale a Milano. Il giocatore del Cagliari, reduce della vittoria 2-1 a Bergamo, dove si è segnato il rigore decisivo, in ospedale per accertamenti. Coinvolte 6 persone, nessuna in gravi condizioni. Formula 1 in chiusura: Lando Norris in polo oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino di Madrid. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinta nella griglia di partenza. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc oggi alle 15 la gara. Queste le breaking news di Digicom 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
16: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
20: E per il gas?
21: Ottima!
20: Internet?
21: Ottima!
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero!
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: Ma scusate, ma questa mattina cosa avete bevuto? Siete impazziti?
1: Siete sfiziosi?
2: Ehi, Pop True, era l'anno 2000, discoteca. Ma noi non andiamo in discoteca adesso, perché sai dove entriamo noi?
3: Nelle vostre case, che magari sono anche discoteche, chi lo sa.
2: Vai.

0: ci sei tu, ho fatto anche la prima.
1: Cara, che cucciola che sei, ma si sente che hai fame, non ti preoccupare, non
0: Davvero,
1: ti preoccupare.
0: Davvero, dallo stomaco che brontola?
1: Sì, dallo stomaco, dalle richieste che mi fai nel fuori onda, mamma mia. Sei proprio così aggressiva quando si parla di cibo, vuoi sempre farti portare a pranzo fuori.
0: Ma lo so che ti piace.
1: Dai! Mi piace tutto!
0: Allora, torniamo un attimo in noi perché vi stiamo chiedendo al 393-7366-240 che vi mangiate oggi.
1: Esatto, quindi messaggio scritto, messaggio vocale, foto, e non foto con gesti strani, perché sappiamo che ogni tanto inforcarci il cibo in bocca potrebbe risultare anche un doppio senso.
0: Esatto, esatto. Abbiamo qualche audio, qualche messaggio che è arrivato?
1: Sì, sentiamo. Però lui lo mangia un cavolo, poverino.
0: E cosa fa lui?
1: Niente.
2: Sentiamo. Buongiorno, Peter.
0: Ciao.
2: Ma io oggi dovrei mangiare, secondo mia mamma, dipende da mia mamma, cazzo, cucuzzelle e ova.
1: No, non ho mai assaggiato.
2: Perché è un detto giù da noi, si diceva così, quando a casa non c'era niente e il bambino diceva: mamma, cosa c'è oggi da mangiare? Cazzo, cucuzzelle e ova. Che in italiano sarebbe cazzi, cocozze e uova. È un modo per dire niente, non c'è niente oggi.
0: C'è niente oggi.
2: Oggi quindi io mangerò sicuramente cazzo, cucuzzelle e ova.
0: Sentiamo.
1: Ma no, ma che in realtà sono tre cose molto buone, poi dipende dai gusti.
3: Attenzione.

0: Can Swim è la nuova dance su Peter Pan. Allora, stiamo parlando un po' con voi di che ve mangiate oggi, iniziano ad arrivare le prime foto.
1: Esatto, per esempio c'è lei che scrive: affettati misti, salmone in umido con melanzane impanate, budino al cioccolato e in chiusura ovviamente il caffè, che quello
0: il
1: non manca mai, soprattutto magari quando mangi veramente molto pesante. Caffè e cicca anche, aggiungerei
0: caffè
1: io.
0: Caffè e sigaretta,
1: yes.
0: E una grappina no?
1: Una grappina. In realtà non sono molto amante, insomma, di queste cose qui, dei liquori, grappe, insomma, tutte cose post pranzo, comunque post cena.
0: Sgroppino?
1: Uno?
0: Lo sgroppino.
1: Sgroppino che è, scusa? Non lo so, che è lo sgroppino?
0: No, ragazzi, bisogna chiudere la radio stamattina.
1: Magari, guarda,
0: non
1: almeno vado a mangiare.
0: Il sorbetto.
1: Ah, ok, il sorbetto, allora sì.
0: Lo sgroppino si dice alla Veneta, al limone, alla sagra. Sgroppino al limone, non l'hai mai preso?
1: Guarda che non sono Veneto io, che mi dice sgroppino?
0: Allora,
1: cavolo.
0: Amici di Radio Peter Pan, attenzione, dobbiamo licenziare uno in diretta, vai.
1: Vabbè, ma
0: ciao,
1: per un limoncello, scusa, per un sorbetto.
0: Tu non sapevi cos'erano? Anzi, ti ricordi i brustangoli?
1: I brustangoli, ancora ad oggi non mi ricordo cosa sono. Mamma mia.
0: È tipo un'erba di campo, che tipo gli asparagi.
1: Ah, ma si dice bruscandoli comunque.
0: Io dico brustangoli.
1: Vabbè,
0: ecco,
1: sì, bello.
0: Un po' alla dialetto. Bene, allora noi vorremmo ricevere anche un po' di foto. Noi continuano ad arrivarci gli inviti da Paolo, da Pordenone, il nostro amico del
2: Siete sfiziosi.
0: Grazie Paolo. A sto punto arriviamo ad ottobre perché io devo andare in ferie.
1: Vabbè, giustamente, no?
0: Come se non mangerò niente in Sicilia.
1: Guarda, immagino.
0: Tornerò rotolando probabilmente.
1: Tornerai morto di fame, guarda.
0: No!

0: la firma sul braccio, ecco.
1: Davvero?
0: Ogni Justine, certo.
1: Justine, va bene, una, un bel autografo.
0: Cosa volevi, un bacio? Scusa, non so.
1: Eh beh, sì, scusa.
0: Un po' esagerata.
1: Vai.
0: È l'ora di pausa pranzo questa, è l'ora di prendere anche un po' di chili, soprattutto se vai in vacanza.
2: Sì. Occhio alla vacanza in Sicilia, ragazzi. Io in 15 giorni ho messo su 5 chili. Occhio.
1: È già successo l'anno
2: comunque
1: scorso.
2: Comunque divertiti.
1: Comunque l'anno scorso che sono già stata in Sicilia, sono tornata con qualche chilo in più.
0: Con qualche chilo in più?
1: Per forza.
0: Vabbè, non ti preoccupare.
1: Si mangia troppo bene.
0: Stai bella lo stesso.
1: Grazie,
0: non importa,
1: grazie.
0: Non importa. Però visto che appunto te partirai per la Sicilia,
1: sì,
0: io vorrei sempre farti trattare molto bene.
1: Sì.
0: E stavo cercando nella zona, insomma, adesso non mi hai detto dove andrai in vacanza precisamente, però insomma, stavo cercando qualche ristorante stellato.
1: Ma se vado da sola, chi mi tratterà bene?
0: Nessuno, ti tratterai bene da sola.
1: Da sola,
0: non
1: va
0: ti
1: bene,
0: preoccupare.
1: Okay.
0: Il problema è che i ristoranti stellati, come dice Joe Bastianich, grande imprenditore, insomma, partecipa da Masterchef,
1: sì,
0: lo conosciamo.
1: Anche musicista, perché lui,
0: esatto,
1: è bravo, musicista e cantante.
0: Sostiene che la ristorazione stellata è in difficoltà, perché oggi i ristoranti hanno bisogno di molto personale, ma i costi sono comunque aumentati,
1: molto, sì,
0: e i clienti non possono permettersi di conseguenza con i prezzi, insomma, del ristorante. Quindi, chissà, forse non ti consiglierei di andare in qualche ristorante stellato.
1: Allora, io comunque io sono molto fan delle trattorie, dei posti tipici, posti locali, quindi non mi serve per forza andare in un ristorante stellato. Sono una che si siede sul marciapiede e si mangia un buon arancino in compagnia.
0: Brava, fallo.
3: Peter Pan, happy ending.

0: grande stelle. In realtà questa cosa qui è stata un po' messa da parte da Gio Bastiani. Ci ho detto vatti a mangiare il kebab nelle trattorie di famiglia, negli street food, che sicuramente sì, mangi meglio anche di più.
1: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre.
11: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
12: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
14: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
15: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
16: Questa sera Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà, sotto al ponte dalle 19 in console selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Questa sera Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
17: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte richieste sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
21: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
21: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Forever Summer.

0: 1999, l'ultima mezz'ora della seconda parte dell'Happy Ending con Rocky La Dallan. Stiamo un po' chiedendo al 393-7366-240 che ve mangiate oggi, ma andiamo a vedere anche che se mangiano i bambini a scuola.
1: Esatto, in realtà si parla di questo discorso molto molto interessante, perché sappiamo benissimo che quando si è bambini si assaggia, si provano cose, si provano cibi diversi, e da lì capisci un pochettino anche quello che ti piace, no?
0: Esatto.
1: Ed è una cosa che sviluppi nel tempo.
0: Si creano le abitudini alimentari.
1: Esatto, e questa cosa qui si crea soprattutto quando sei bambino e mangi all'interno delle mense, che purtroppo le mense al giorno d'oggi sappiamo benissimo che non ce ne sono veramente tante all'interno delle scuole, e quelle che ci sono la maggior parte delle volte non mangi, perché poi sai com'è, nulla da togliere alle mense delle scuole, però almeno io mi ricordo quando mangiavo nella mensa della mia scuola elementare non mi davano sempre dei cibi così così buoni.
0: Allora, le mie mense sia asilo che elementari erano buonissime.
1: Ok, buonissime.
0: Io mangiavo veramente veramente bene, e da lì ho iniziato a mangiare la verdura, perché c'era la suora che passava con le carote.
1: Ecco.
0: Buonissime.
1: Esatto, c'è anche questo fenomeno qui, che effettivamente quando sei in mensa sei anche un po' costretto a mangiarti quello che ti trovi, no? E anche da lì che partono anche i nuovi gusti dei bambini, perché poi giustamente pensaci, no? Sono a casa e le verdure non le mangiano. Sono in mensa invece e le verdure le mangiano, e come? Se no bastonate!
0: No, dai, magari le nascondono nei passati, oppure nelle polpettine di verdure che magari sono un po' più sfiziose. Ma non ho mai capito perché i bambini non mangiano le verdure.
1: Perché secondo me vedono queste cose strane. Ad esempio, pensa un po' ai broccoli, no? Sei una bambina, vedi sti cavoli di broccoli, dici, cavolo, me lo fa fare mangiare sta schifezza.
0: Di sicuro dei broccoli la bambina non si innamorerà.
1: No, non si innamorerà, ma chissà cosa hanno mangiato loro per creare questo dischio qui, mi sto chiedendo.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Radio Peter Pan.
3: Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.
2: Forever Fun. Bye.

0: Cicco, Micicco Rocchi, stiamo per terminare anche questa puntata, ma ci sono degli audio da ascoltare.
1: Esatto.
0: Tipo...
2: Ciao. Ciao. Guardate, io mangio in mensa dell'ospedale dove lavoro.
0: E?
2: Fa schifo.
1: Schifo.
0: No.
2: Cioè, la pasta inacquata, il sugo che è trasparente, le cose stracotte, tu e la pasta no, stracotta di più. Cioè, oddio, una vergogna.
0: Una vergogna.
2: Tutta lì che fa da mangiare, famosissima.
0: Proprio da vergognarsi.
2: Se qualcuno di loro è all'ascolto dei vertici, vergognatevi, siete pessimi. Buona giornata e buon domenica. Ciao.
1: Per questo non bisogna mai mangiare in mensa. L'ho sempre detto, pranzo al sacco, spendi 5 euro, vai fuori a mangiare, piuttosto guarda di mangiare le porcherie che ti danno in queste mense, che sia all'ospedale o all'asilo o alle elementari, guarda.
0: Allora,
1: piuttosto.
0: Io sono stata anche fortunata perché quando non mangiavo a scuola andavo a mangiare dei nonni.
1: Hai capito?
0: E la nonna mi faceva della pasta al ragù con la cotoletta e le patatine fritte fatte in casa, che ciao.
1: E mangiavi già bene a 2 anni.
0: Ma mangiavo benissimo.
1: Ma di lusso,
0: io.
1: Guarda.
0: Infatti, quindi ringrazio sempre di aver avuto dei nonni meravigliosi. Tu invece mensa
1: zero, purtroppo ero costretto all'elementare perché non c'era nessuno che potesse venirmi a prendere durante la pausa pranzo.
0: Ma mangiavo
1: sì, ero molto magro, ero sempre a dieta, povero Rocky, però mangiavo e

0: capito che in queste mense al giorno d'oggi non si mangia proprio bene, almeno no. L'ha detto questo studio qui fatto da Teha Group, che ha appunto osservato un po' il rapporto che c'è con il pranzo della mensa, i bambini come si comportano. Il 61% dei genitori però aspetta, dice che i propri figli a scuola mangiano cibi che a casa non vogliono, oppure scoprono nuovi alimenti che poi iniziano a mangiare anche in casa.
1: È vero,
0: perché poi insomma dalle mense, dalle compagnie, quando sei bambini che si scopre anche appunto un pochettino quello che ti piace o non ti piace mangiare.
1: Ma sono curiosa, genitori all'ascolto, adesso un buono pasto, un buono mensa, quanto costa tipo alle elementari, alle medie? Quanto costerà? 10 euro?
0: Buono mensa alle elementari, ma sarà gratis spero con quella schifezza che mangiano.

0: poi non mangiare niente. Costa,
1: esatto,
0: costa.
1: E non mangiano bene né i bambini a quanto pare, neanche le persone che appunto vanno, vengono appunto in ospedale perché stanno male, sì, quindi sì, devono essere un po' anche sostenute a livello di cibo. E niente.
0: Vabbè, andiamo a fare festa?
1: Sì, che là si mangia veramente molto bene.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Venerdì 18 settembre, doppio appuntamento. Il primo a sbronzatissimi alla festa della Poenta, che semmai è una buona Poenta, a Castelminio di Resana in provincia di Treviso. E il secondo appuntamento invece, quello un po' più hard, quello un po' più in grande, Peter Pan 90210 alla Ira Club a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. La cena con tutti i DJ e speaker della radio, che sicuramente sarà offerta dal nostro direttore,
0: ovvio,
1: Marco Baxo.
0: Ovvio.
1: E dopo cena in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 90-2000 di Peter Pan con Rocky.
0: Quindi con il nostro festaiolo. Sabato 19 settembre invece arriva la Peter Pan Night, la notte bianca di Vicenza in Piazza dei Signori, appunto Vicenza. Dalle 20 c'è il DJ set e la diretta con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro. Peter Pan è media partner della notte bianca di Vicenza, che si terrà dal 18 al 20 settembre per tutto il centro città, oltre 50 eventi per tutti i gusti.
1: E sempre sabato 19 settembre Peter Pan DJ set per la seconda edizione del Green Basketball Day, Famila Basket Pala Romare a Schio di in provincia di Vicenza. Dalle 15 la console di Peter Pan con Thomas Menegazzi, Fede e la Dallan, e dalle ore 20 invece Francesca Voice con super special guest Alice Selecta DJ.
0: Concludiamo domenica 20 settembre con il Pink Power alla Montebelluna in Rosa dalle 8 per la partenza e arrivo con Sister Gloria e Alice Fassina, e la festa continua in aperitivo brunch con Marco Baxo. Vi ricordo che le iscrizioni sono ancora aperte su montebellunainrosa.it e potete fare una camminata da 5-10 km a favore della LIST, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
1: Per maggiori informazioni date sempre un'occhiata alle nostre pagine social, Facebook, Instagram, oppure direttamente al sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
2: Peter Pan.

0: presenti, ce n'è uno anche oggi.
1: Esatto, sempre oggi, questo pomeriggio in realtà, verso sera, dalle 19 console, troverete Marco Baxo e Fedro al Mangia Street Food Festival a Sandra di Piave in provincia di Venezia.
0: Ecco. Va bene, noi siamo arrivati alla fine di questa seconda parte dell'Happy Ending, siamo la Dallana e Rocky ed è arrivato il momento di salutarci, amore.
1: Yes, sir.
0: Oh no!
1: Oh sì!
2: Peter Pan Happy Ending!
0: Noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento come sempre a domenica prossima con la seconda parte dell'Happy Ending. Da che ora?
1: Dalle 10 alle 13. Invece la Dallan torna domani
0: con Feel the Vibe dalle 19.30 alle 21.
1: Ciao, vi lasciamo con tanta roba.
3: Secondo tempo.
4: Tra poco tanta roba. La classifica ufficiale di Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
5: Peter Pan Sport.
6: Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
10: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
11: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
12: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
13: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. On the turning away.
15: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
1: Le 13 in punto.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
17: Ma che bel sorriso! Dove vai?
18: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
19: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: E operatore hai per la luce?
18: Ottima!
7: E per il gas?
18: Ottima!
7: Internet?
18: Ottima!
7: Mobile?
18: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
22: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
23: Forever Fun, Forever Summer.
24: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
25: tanta roba,
24: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba,
23: Radio Peter Pan.
25: Tanta roba. Tanta roba, ben arrivati, la classifica, l'unica classifica di Radio Peter Pan con Monica Morga,
0: Salvo Gagliano e tutto il nostro team riunito anche oggi. Ragazzi, 20 canzoni, tutte da ascoltare, una più bella dell'altra. Due nuove entrate che arrivano.
25: Due. Intanto partiamo dalla 20. Perde due posizioni Shakira con Dai Dai.
24: Tanta roba.

0: con le mani al cielo, anche se perde una posizione dalla 14 alla 15, dance, dance, dance.
1: E andiamo, ragazzi, alla nuova entrata di questa settimana, la prima
0: tanta
1: delle
0: roba,
1: nuove
0: tanta
1: entrate.
0: Roba.
1: Sono Robin Schulz e Watermat con Take It Slow, cioè Bolletti, così la chiamano, insomma. Un pezzo famosissimo che già era uscito nel 2014, firmato appunto da Watermat, e adesso la riprendono, la rifanno e la fanno tutta nuova. Mi metto gli occhiali così ci sto più dentro, là. Perfetti, così.
0: Ora che figo.

0: ci arrivano insieme. In questo pezzo veramente bello, ricorda un po' gli Empire of the Sun, un po' quel
1: tanta
0: posto.
1: Roba.
0: Bello, tanta roba per noi.
1: Tanta roba. Sì. Voliamo alla 11 stabile dove troviamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, la posizione numero 11 come settimana scorsa. Piccola pausa gin tonic per gin noi tonic. Gli altri fanno una pausa caffè, ma noi ragazzi no. Sponsored by Thomas Menegazzi SNC, il nostro nuovo sponsor.
1: Tanta roba,
2: tanta roba,
3: tanta roba.
4: Sì, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
7: Ma che fa, mero bel mestiere?
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
15: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
19: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
20: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebellune. Una, insieme a Radio Peter Pan.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Summer.
1: Tanta roba,
0: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
2: La seconda parte di tanta roba di questa settimana. Siamo a metà settembre, incredibile, ma noi ci sentiamo a metà luglio, perché nella nostra
3: testa per noi è ancora luglio,
2: è sempre estate, ragazzi. Cioè non arriva l'autunno, non c'è l'inverno,
3: non c'è.
2: Noi siamo sempre in spiaggia, ok, la sera, il tramonto, l'aperitivo, queste
3: che
2: robe
3: bello.
2: Qui in spiaggia dove, Salvo? Scegli tu.
3: Siamo a Formentera.
2: Bello, mi piace. Andiamo con il numero 10, Swedish House Mafia, i Bref di Thomas Menegazzi con Happiness is so sad.
3: Anche i miei,
1: Tanta roba!
0: Tanta roba!

0: Swedish House Mafia, che disco, stabile alla posizione numero 10.
1: Il prefe del nostro regista Thomas Menegazzi, c'è anche l'altro nostro regista, il dottore Andrea De Luca.
0: ADL.
1: Quello in Smart Working.
0: Andrea De Luca.
1: E andiamo alla numero 9.

0: Noel, posizione 8.
1: E alla numero 7, Marc & Cremont. Ne parlavamo settimana scorsa che loro fanno i reel prima e dopo, no? I loro live, le loro esibizioni, i loro set. Vorremmo farlo anche noi, ma ci arresterebbero. In tanti questa settimana hanno scritto: raga, ma no, fatelo anche voi.
0: Ma no, Lauri, cioè, ci sta proteggendo.
1: Allora,
0: quindi ci
1: abbiamo provato a farlo una volta, ci hanno fatto togliere le storie. Un'altra volta, robe che ci arrestavano.
0: Non si può fare nulla, oh, questo mondo, ragazzi, non si può fare niente.

0: Batteria Madonna.
1: Quindi ragazzi, se anche voi quando andate in ferie con i vostri amici sapete in quanti partite, ma non sapete quanti vengono arrestati lungo il percorso e quanti poi ritorneranno ufficialmente,
2: certo,
1: al luogo di partenza, benvenuti nel mio club privato.
2: Ecco.
1: È tutto molto bello. Andiamo al numero 3.
2: Movito the Sun, Uga.

0: ed era Anna, Anna in posizione numero 2, White Girl Wasted.
1: Andiamo alla numero 1, rimangono lì, io sto aspettando che la signora Peggy chiami, la nostra DJ preferita emergente.
0: Peggy
1: Gu,
0: se vuoi fare un disco con Thomas Menegazzi, Auri Mazzetti, mi raccomando contattali sui social.
1: Se vuoi Peggy cantiamo io e Salvo.
0: Esatto.
1: Sarebbe bello anche per noi avere questa occasione.
0: In italiano Peggy, però facciamo un disco in italiano.
1: Ecco, Salvo con l'inglese. Quindi se vuoi lo facciamo in italiano.
0: Se no faccio delle tipo
1: bello.
0: Tipo così, no?
1: Bello.
0: Posso fare.
1: C'è gente che ha fatto meno,
0: Ha fatto anche meno.
1: Mamma mia.
0: Allora
1: Peggy chiama.

0: un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
1: tanta roba,
0: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
1: Tanta roba.
2: Alla numero uno, Peggy Gou e Rastari insieme, raga, è volata.

0: pacchetto, è un pacchetto, no, un paccone, una cosa del genere.
1: Un paccone direi più che altro. Raga, grazie per aver seguito l'unica classifica di Radio Peter Pan. Tanta roba con Salvo Gagliano,
0: Monica Morgan,
1: Andrea De Luca,
0: Thomas Menegazzi,
1: Iremix e anche Lauri Mazzi, anche Lauri Mazzetti. Ci sentiamo la settimana prossima.
0: Ciao, ciao belli!
2: Tanta roba!
3: Tanta roba! Tra poco All-In, il meglio della settimana di Peter Pan.
4: Scott. Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Oh no,
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
12: Su Radio Peter Pan,
3: Peter Pan,
12: c'è All In.
3: All In,
12: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Polina.
1: Speciale ristoranti.
2: Aspetta, aspetta, rifallo, scusami.
1: Speciale ristoranti. Momento di approfondimento in questo caso per quanto riguarda ristoranti, anzi pizzerie. Perché vi parliamo di una scelta che
3: hanno... cambio base.
1: Certo, cambia di nuovo. Una scelta interessante che hanno intrapreso dei gestori di una pizzeria. Più precisamente siamo, se vuoi andare a guardare anche quanti abitanti fa, a San Pancrazio Salentino,
4: vado
1: in Puglia.
4: A googolare.
1: Hai scritto proprio a San Pancrazio. A San Pancrazio Salentino, eccolo lì. Un po' di info su San Pancrazio Salentino.
4: Allora, eccoci qua, siamo ovviamente in provincia di Brindisi, dove ogni weekend... sono 8.900 abitanti, siamo al confine con le province di Lecce e Taranto. Sto guardando, monumenti e luoghi di interesse. La chiesa matrice, situata al centro del paese, di fronte al municipio, in piazza Umberto I.
1: Ok. Basta, perché sennò non riusciamo a dire
4: niente. Vuoi che ti dica tutte le chiese?
1: No, non serve, però un altro luogo d'attrazione, ecco, è la pizzeria Luna Vieni. Perché cosa hanno fatto questi gestori? Hanno scelto per mettere la famiglia al primo posto, visto che sono formati da marito, moglie e 5 figlie.
4: Ok, quindi ce ne hanno da fare a casa.
1: Famiglia numerosa. Certo. Hanno scelto di aprire solamente il sabato. Gli altri giorni, ciaone a tutti quanti. Ed è una cosa che è una scelta coraggiosa.
4: La famiglia prima del profitto. Mi faccio una domanda e credo di darmi anche una risposta. Con gli introiti di solo sabato sera riescono a vivere? A questo punto sì,
1: fatta. Non si parla in questo articolo di altri lavori che fanno componenti della famiglia, si parla solo di questa pizzeria, che deve essere almeno buona, spero. Sì. Perché comunque se la apri una volta...
4: Tu pensa quante pizze fanno in una sera?
1: Poi metti che sono aperti. Allora, loro non dicono solamente una sera a settimana, un giorno a settimana, quindi magari fanno anche il pranzo, capito?
4: No, c'è scritto solo il sabato sera.
1: Ah, solo il sabato sera, qua scusami, il titolone era un giorno a settimana. E quindi solo con le pizze della sera, dalle 19. 18,
4: dai, 18, dai, i tedeschi mangiano alle 18.
1: Ho capito, ma i pugliesi mangiano alle 10. Cioè, non so.
4: Ma forse fanno dalle 18 fino alle 7 del mattino. Dopo, pizza in continuazione.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Siamo sempre pronti, no, a lamentarci, soprattutto del meteo e delle segnalazioni che ci arrivano quando di mezzo c'è il temporale, sì, la grandine, eccetera. Perché cosa diciamo? Che negli ultimi anni non ne azzeccano mai una. È una roba ricorrente. Di fatto, adesso potremmo non lamentarci più, grazie a Davide Agostini.
2: Bravo, Davide! Bravo, Davide, hai realizzato praticamente l'app che ci serviva e che andrà a sostituire quella che è la nostra preferita attualmente. Cioè, noi da tanti anni portiamo avanti questa sponsorizzazione, peraltro senza guadagnarci niente, di Rain Alarm, nel senso che ne abbiamo parlato in onda parecchie volte, un'applicazione che ti avvisa quando piove dalle tue parti, non ti avvisa quando pioverà,
1: sì, ti fa,
2: ti dice adesso tra poco piove, cioè
1: tendenzialmente ti fa vedere semplicemente la, un radar con il tempo che si sposta e quindi ti fa fare due conti a te, ti dice vabbè vedi te, insomma vedi che la nuvola arriva da là e si è spostata così, preparati. Davide Agostini, un ragazzo padovano, ha fatto il grandinometro, cioè
2: il Grandin Alarm,
1: esatto, cioè incrociando i dati di più radar e raccogliendo le segnalazioni delle persone, come fa Waze quando ti segnala che c'è un incidente,
2: quindi puoi segnalare,
1: sì sì assolutamente, no, è fatto da questo mix di dati, cioè segnalazioni delle persone e radar di più app.
2: Ok, okay. Quindi incrocia il radar,
1: sì,
2: più le segnalazioni e ti manda una notifica quando sta per grandinare nella tua zona.
1: L'app esiste già da un po', quindi diciamo che il periodo di rodaggio si può considerare passato, cioè adesso l'app funziona bene, sai di solito appena ne arriva una, soprattutto se è fatta in più.
2: appena
1: uscita, è arrivata nel 2023 quando lui si è trovato davanti a una violenta grandinata a Vigonza e adesso invece ci sono più di 4.000 utenti registrati che quindi mandano segnalazioni, puoi segnalare anche il parcheggio coperto.
2: Ok,
1: cioè bello, se hai bisogno
2: un
1: di
2: un ricovero.
1: Cioè tipo esempio, ti arriva la notifica sul telefono, attenzione vicino a te sta grandinando, tu cosa che fai?
2: Guardi,
1: parcheggi o comunque zone coperte dove mettere la macchina, prendi e vai lì e aspetti che passi la grandinata.
2: Facciamo tutti insieme un grande applauso a Davide Agostini.
1: L'app si chiama Grandinometro.

0: Oggi si parla di Aura e delle Aura Battles, ovvero delle battaglie di Aura. Sono state create online e poi riportate nelle piazze. Si crea un po', cioè a me l'ambientazione ricorda un po' quella del Cypher. Il Cypher era quando ci mettevamo in cerchio nelle piazze e si faceva freestyle. Beh, molti nel mondo dell'hip hop si usa anche nel ballo questa cosa qua. Però mi fa strano perché queste battaglie sono a colpi di pose e di meme, fondamentalmente, no? Cioè i giovani si trovano e si sfidano cercando di far capire che uno è più figo dell'altro. Ma come fanno? Mi mando appunto i meme e tutte queste pose, gesti virali su TikTok e tutte queste cose qui, no? Volevo sentire un po' il vostro parere sull'aura e su appunto queste battle.
1: Io di Aura Muva conosco solo quella di Goku.
0: Appunto, a noi generazione, insomma, millennials, siamo cresciuti con il concetto di aura di Goku, fondamentalmente. C'è chi dice:
2: oh, mo va a sentire queste stronzate sulle battaglie d'aura.
0: Sì.
2: Cioè, mi viene da menarmi da solo, ma sui coglioni forti, no, mi fa crepare. No. Cioè, ma dove cazzo siamo finiti?
0: Sono giovani.
2: Veramente è meglio in vecchi tempi in cui ci si drogava. Cazzo, lì aveva più senso, veramente. Ma raga, ci si divertiva con poco.
0: ci si divertiva con poco. Oggi, ragazzi, è una giornata in cui ci si dà tutti alla tossicodipendenza, quindi ho capito. Poi
3: Muva!
0: Sì. Eccolo.
3: Laura non c'è.
0: Eccolo.
3: È andata via. Laura non è più cosa mia.
0: Benissimo, benissimo. Questi sono i commenti.
4: Muva, tu hai 100.000 punti Aura.
0: Va bene.
4: Che sono buoni.
0: Grazie, va bene. Io me li prendo, me li tengo assolutamente.

0: Exo.
1: Su Radio Peter Pan, Linda. Peter Pan. Squat.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Già del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
16: Sediaarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
17: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
18: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabilieaurora.com.
19: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
20: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
21: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Questa sera, Radio Peter Pan, al Mangia Street Food Festival, arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Questa sera, Peter Pan DJ set, al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
23: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
25: Get the fuck, shut the fuck up.
0: Peter Pan.
1: Forever Fun, Forever Summer.
0: Su Radio Peter Pan,
1: Peter Pan,
0: c'è All In.
1: All In.
0: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: qualcuno ti piace tanto tanto tanto,
1: sì,
0: poi succede che magari prendi delle scelte nella vita che ti portano ad essere al centro del gossip del paese, e oggi li stiamo scoprendo un po' alla volta grazie alle vostre soffiate.
1: Bello, belle, mi piacciono. Un mio collega ha mollato la moglie con la quale aveva due figli per mettersi con la sorella di lei.
0: No,
1: bellissimo,
0: davvero. Puoi metterti con tutti, ma con la sorella.
1: Beh, come ha fatto Belen Rodriguez. No,
0: ah, sì?
1: Questo non si può dire. Sì, dai, non hai visto Fabrizio Corona che ha fatto uscire il report che Belen è andata con il marito di Cecilia e li ha beccati assieme, quindi per quello hanno litigato quella
0: davvero?
1: Volta. Dai, ma dove vivi?
0: Che miseria. C'è anche questo vocale, vuoi sentirlo?
1: Sì, sì, sì, vai, sì, senti.
2: Ciao Gio, ciao Emma.
1: Ciao.
2: Esperienza in prima persona. Un po' di anni fa invito un'amica a mangiare e lei mi chiede: posso portare un amico? Sì, sì, nessun problema.
0: Certo.
2: Mi viene con un tipino, tutto bello, vestitino, grigio, tutto quanto. E cominciamo a mangiare e dopo me ne accorgo che sulla giacchetta aveva la croce. Praticamente era un prete.
1: Allora.
2: E dopo li ho trovati addirittura che limonavano.
0: No.
2: E questo era il sacerdote nuovo, giovane, della parrocchia, diciamo, vicino al paese mio, là. È stata una bella esperienza.
1: Bello, beh,
0: gran parte dei gossip riguardano il clero, non lo so. Suonano il campanello.
1: Chi è?
0: È sto cazzo,
1: ecco, sempre quello.

0: ricette salate che fanno nelle ricette YouTube, non ci riesco, nonostante seguo tutti i passaggi fondamentali uguali a quella del video, e poi finisce che devo tirare le bestemmione.
1: Infatti, forse abbiamo la soluzione, perché un nostro ascoltatore a quanto pare uguale a te, senti.
2: Buongiorno.
1: Ciao. Ciao.
2: Niente, riferendomi ai bestemmioni, niente, da me funziona la stessa cosa, non funziona una cosa, tiro un bestemmione e funziona di nuovo.
0: Sì, ma non va bene.
2: Nel senso che non mi va dritto una cosa, tiro un bestemmione.
0: Ma vabbè, cioè...
2: puntualmente funziona.
1: Funziona il bip.
2: Io tiro bestemmione e funzionano un po' le cose.
1: Ma vedi che la soluzione c'è comunque. Devi liberarti.
0: Sì, ma non parla. No, no. Non chiediamo bestemmie al 393736200.
1: Ma guarda, se volete potete pure inviare, però non le metteremo in onda, questo è poco ma sicuro.
0: No, io vi vorrei chiedere un'altra cosa, visto che parliamo di cucina, anzi, de cucina, vorrei chiedere: ma voi quando guardate i video di YouTube in cui fanno le ricette, ma vi riescono?
1: Io ho capito cugina comunque, quindi di conseguenza guardate i video di vostra cugina su YouTube.
0: No, seriamente, quando guardate i video di ricette su YouTube, vi riescono? Qual è quella che vi riesce meglio?

0: Napolina.
1: Comodino è il mobile forse più intimo della casa, al contrario di librerie, mensole, dove mettiamo in mostra delle cose perché vogliamo che siano in mostra, vogliamo che tutti le vedano. Vabbè, anche quando vengono a casa nostra. No, le librerie, le mensole, sì. eccetera.
2: No, il comodino è privato, comodino... cioè chi è che entra in camera da letto tua, se non te e la persona con cui passi la notte.
1: Io ad esempio mi è capitato di recente di andare dai miei e mi hanno detto prendi una roba in comodino. Non mi piace toccare il comodino.
2: Neanche a me.
1: Comodino non si tocca.
2: È come frugare nella mia zona segreta.
1: Io nel mio comodino c'ho due cassetti, però non sono adibiti alla raccolta delle cose da comodino.
2: Anch'io.
1: C'ho magliette, tantissime.
2: Sul comodino?
1: Sì, sì.
2: Magliette, sai cosa c'ho io dentro dentro il comodino? Ed è per questo che ti dico, è importante quello che c'ho sopra.
1: I soldi!
2: No, c'ho una raccolta di biglietti di auguri.
1: Sì.
2: E tanti compleanni, perché mi dispiace.
1: Bello, certo, quella bella.
2: E poi ho tipo tutte le scatole vecchie di, che ne so, del telefono.
1: L'iPhone.
2: Sì. La scatola con dentro il ferretto.
1: Che non si sa mai.
2: Non si sa mai. Sopra però c'ho la mia. Effettivamente, come dice il sociologo Russell Belk, c'è un'estensione della mia persona.
1: Esatto, è da questo che siamo partiti per arrivare un po' alle vostre risposte. Io c'ho libri.
2: Anch'io. C'è il Kindle.
1: Il caricatore, quello, la stazione. Di caricamento,
2: quindi cuffiette, telefono, orologio, libro, Kindle
1: e l'inverno fazzoletti per soffiarsi il naso,
2: anche se ogni tanto quando c'è raffreddore e la borraccia dell'acqua sempre.
1: Davvero?
2: Se non ho l'acqua vicino, io dormo male. C'ho l'ansia perché dico cavolo, pensa se mi tocca svegliarmi e andare di là e prendere l'acqua, non c'ho voglia.
1: Mi spiace se stiamo escludendo un sacco di ascoltatori che non hanno il comodino, questo è comodino shaming, mi rendo conto.

0: All in!
1: All in!
2: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan. All in. Peter Pan. All in. Tra poco, mi cassa è stu cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. What?
3: Patriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Forever Fun, Forever Summer.

0: sound of evolution, the music for movement.
1: Non piangere perché poi al nostro DJ Max il dispiace.
2: No, è proprio lui la causa delle mie lacrime. Ma cosa stai dicendo?
1: Salutando ben quattro posizioni che anche questa settimana se ne vanno.
3: Perché le pulizie di primavera della scorsa settimana non sono state sufficienti.
1: Esatto. Salutiamo quindi Richard Durand con Air on the G-String.
3: Salutiamo anche Pulse Driver con Top Models e la loro Ordinary World.
1: Se ne va anche Ben Gold con My Path Leads to You.
3: E salutiamo come ultima posizione Buzz Jakers, Charlie Sparks con la loro Jump Around.
1: Se qualcuno avesse scoperto solo adesso Radio Peter Pan e si chiedesse chi e cosa sia Mi Casa e Stu Casa, ve lo spiega brevemente il nostro Matteo Demo.

17, per quelli che non lo sapessero, a noi porta sempre bene, anzi porta sempre aria di novità. New entry, Everything But A Girl con Missing, nel remix di Will Atkinson.

0: 7.
1: Saliamo alla posizione numero 16, dove perde 6 posti rispetto allo scorso weekend, Tiesto assieme ad Olivia Sebastianelli con Don't Lose Your Head.

0: piace il titolo?
1: Sì.
0: Lo sapevo.
1: Titolo capolavoro, il resto non lo so.
0: Lo
1: titolo capolavoro.
0: Lo sapevo, conosco i miei pullastri.
2: Transformation, Kevin D'Angelo con Duffenberg, novità.
1: Ciò si piazza dal numero 15, non male, non male.
0: Ok.

0: Maurizio Sei Mandi. Vai Maurizio! Esatto. Questa è citazione per i vecchi come me.
1: Posizione numero 13, novità, Brian Kearney con Vedi il LED o

0: in discesa rispetto alla scorsa settimana.
1: E non viene colpito dall'effetto domino in caduta Tiesto, che invece sale dalla 17 alla 11 con Caleb Arredondo, Echo Sax Finals.

0: Final.
1: Adesso andiamo a trovare anche una fotografia recente di Tiesto, perché secondo me si è lasciato un po' andare dopo le ferie, e torniamo subito da voi.
2: Fin qui tutto bene.
3: Peter Pan. Squat. All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero? Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Pensa tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
16: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luce. Maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Fun, Forever Fun, Forever Summer.
11: We are back, e lo dico sempre,
1: non è una minaccia.
11: Non è un'affermazione, è una minaccia. Del resto, mancano ancora le prime 10 posizioni, quelle belle croccanti,
12: la parte alta della classifica.
11: Cominciamo subito senza perdere e senza indugiare, non perdiamo altro tempo, alla numero 10 con Nil Six, Out of My Head.

0: posizione numero 9, in discesa di 5 posti. Niente bene.
1: Perde anche Mike Momburg. Ben 3 posizioni dallo scorso weekend. Arriva alla numero 8 con I Need a Miracle.

0: Spinosa.
1: Posizione numero 6 invece Gabri Ponte, T78 con Outside World. E dopo il pezzo vi racconto un aneddoto incredibile. Mental system, the outside world.

0: T78 con Gabri Ponte, la numero 6. Gabri Ponte, che grandioso, ha commentato un contenuto su Radio Peter Pan in cui Rocky chiedeva tot like e un commento di Gabri Ponte per aggiudicarsi 2 settimane di ferie dal direttore. Ragazzi, il nostro Gabri Ponte ha commentato a Rocky buone ferie.
1: Ma Rocky non andrà comunque in ferie,
0: esatto,
1: perché c'è il giardino da fare.
0: Bravo, hai già capito tutto. No, grazie Gabri che si è reso disponibile, sempre molto simpatico.
1: Saliamo alla numero 5, dove troviamo Blast Jax,
2: My Heart Will Go On, che guadagna ben 8 posizioni, dico 8 dalla scorsa settimana.

0: firma alla posizione numero 5 con la sua My Heart Will Go On.
1: Più 5 invece per Armin Van Buuren, che dalla 9 sale alla numero 4 con Sasha e la loro Everlasting nel Rising Star Remix.

0: parliamo di Everlasting di Armin Van Buuren con Sasha, che si fermano giusto un passo sotto al podio.
1: Tanto per non farsi mancare niente.
2: Con calma però, prima di affrontare le prime tre posizioni di Mi Cassa e Stu Cassa,
0: un breve recap dalla 10

0: con Silver Panda, Here in My Arms.
1: Outside World, Gabri Ponte, T78, posizione numero 6.
0: C'è Blaster Jax alla numero 5 con My Heart Will Go On.
1: E chiudiamo il recap con Armin Van Buren e Sasha, Everlasting Rising Star Remix.
0: Cala dalla numero 1 alla numero 3, cappella per Wippenberg, You Got to Know.

0: posizione numero 2.
1: Insensatamente, sì, mi verrebbe da dire.
2: Un fine stagione così.
1: Così, allegro e buttala che va ben, come dicono a Milano.
0: Fende Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira nell'hard we touch.

0: posti dallo scorso weekend.
1: Manco una cartomante o una veggente avrebbe potuto fare questa previsione, così come ve l'ha lanciata lo scorso weekend il nostro buon Matteo Demo.
2: Ma allora io l'ho buttata lì per dire, ma vuoi vedere che farebbe mai questa cosa? E me l'ha fatta!
1: L'ha fatta! E infatti sale dalla posizione numero 2 alla numero 1 in vetta. Ultra Natè, Yugel con Age of Love, Moving to the Sun nel mashup del nostro

0: faccio un abbraccio, fate i bravi, ciao!
1: Grazie, ciao!
2: Tra poco, All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
3: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Questa sera, Radio Peter Pan, al Mangia Street Food Festival, arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Questa sera, Peter Pan DJ set, al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Il tetto tiene ancora?
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Prendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
16: E permesso?
17: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io.
17: No, il manutentore. È anche carino, sa?
16: Pure.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
0: All In!
13: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Polina.
1: Sì, ciao, sono Arfio, sono un collega. Il numero mi ha dato l'app, Bamba Carri. Niente, lo sapevi lì a Terralba, il giro dei consegni della Bamba. Quando lo vai a facco, famo insieme che smezziamo.
2: Non ho capito.
1: Cosa?
2: Arriva a contrari.
1: Eh?
2: Arriva a contrari.
1: E che vuol dire?
2: È di quel cazzo di cose, di quelli che pagano, quelli che hanno detto che facesse di merda. Che è letto,
1: ma che cazzo di lingua è? Oh, devi parlare italiano che non si capisce niente.
2: Chi è?
1: Tua sorella.
2: Ma è cazzo duro?
1: In questo momento abbastanza.
2: È duro, ma mai che paracolo.
1: Ma che cazzo di lingua è? Non si capisce.
2: A me conno.
1: Ma che vuol dire?
2: Oh, è meno male che siete mezzo parenti.
1: Ma parenti di che?
2: Vogliamo cercare la quinta generazione.
1: Ma di che stai a parlare?
2: Siamo tutti parenti.
1: Sto cazzo, io non so parente tuo.
2: Non sei parente mio. Sei parente mio,
1: eh. Eh no, eh?
2: Non vogliamo cercare la quinta generazione.
1: Ma quale quinta generazione? Di che stai a parlare?
2: Del secondo giorno di tuo sto parlando.
1: Ma non si capisce così,
2: ma,
1: però.
2: Scusi, ma lei chi è?
1: So Arfio.
2: Chi?
1: Sì.
2: Ma sei di merda, chi sei?
1: Sono collega.
2: Ah, sei collega. E chi è?
1: E so pusher pur io.
2: Che coglione sei? Chi è?
1: So pusher pur io.
2: Credo che abbia sbagliato il numero.
1: Ma il numero mi ha dato Bamba Carri, l'appe.
3: Qualcuno.
2: Non sprecate quel cazzo di soldi collegiali. Mica, qua fate un pezzo di pane che serve di più di buttare quel cazzo di soldi così. E ogni cazzo di... Ogni scelto sono 5 euro.
1: Anche 20.
0: Olin.

0: stiamo parlando di abbigliamento da anziano. Prima abbiamo parlato dell'anziano e della busta che ti dava il nonno o la nonna a Natale, come ha fatto Trump con i suoi collaboratori e collaboratrici, dandogli $45,000. Poi abbiamo aperto il giornale di moda Cosmopolitan che dice: oh, è arrivato l'autunno. Sai cosa va di moda in autunno? Il pantalone a coste.
1: È di velluto. Bello, di velluto manca bello. Soprattutto.
0: Beh, il pantalone a coste è di velluto.
1: Ci sono pantaloni a coste anche non di velluto.
0: Davvero?
1: Beh, sì.
0: Vabbè, sta di fatto che secondo me, Emma, una roba sulla quale siamo d'accordo è questa: che il pantalone di velluto
1: invecchia.
0: Invecchia un po'. Quindi, Emma, te che sei esperta di moda, almeno quello te lo concedo.
1: Grazie.
0: Abbigliamento da anziano. Se ti vesti così, attenzione, forse c'è qualcosa da cambiare nel tuo armadio.
1: Ah, ti metti quei pantaloni un po' a sigaretta?
0: Ce li ho.
1: Sì, infatti.
0: Poi?
1: Un mocassino non bello.
0: Non ce l'ho.
1: Palesemente vecchio, vecchissimo. Calzini alti, alti, quelli con i quadratoni.
0: Ce li ho.
1: Che brutti grigi. Sotto metti la maglia della salute.
0: Ce l'ho sempre.
1: Uno smanicato.
0: Uno smanicato non so cosa sia. Cioè, il panciotto. Un gilet.
1: Okay. Smanicato di lana.
0: Poi.
1: Lana anche messa male. Sopra ci metti anche una giacca. Una camicia sotto, ovviamente.
0: Camicia come?
1: Camicia bianca, oppure quella quadrotti, ancora peggio quella quadrotti.
0: Ce l'ho.
1: Ecco, perfetto. Ti metti sopra anche una giacchetta della salute.
0: La giacchetta non ce l'ho.
1: Sembri mio nonno.
0: Per le donne. Ma la coppola anche.
1: Vabbè, il cappello, sì, ci sta. Per le donne, quegli abiti che si tagliano proprio sul mezzo polpaccio caviglia, larghi, con i quattro bottoncini d'oro che cadono nel décolleté.
0: A tubo, con la giacchetta.
1: A tubo.
0: Colore blu per forza.
1: Con le calze marroni e le ciabattone, proprio quelle ortopediche.
0: Bene, sì, scarpe basse, così, vabbè.

0: Allora, se voi siete team A, ovvero quelli che preferiscono avere come vicini di casa i parenti, o team B,
1: che preferite come vicini di casa i vostri migliori amici o comunque i vostri amici, e pensa che potremmo averle entrambe le cose, o addirittura qualcuno che ci ospita direttamente a casa sua.
0: Davvero?
1: Pagandoci sia vito che alloggio.
0: Ci abbiamo?
1: Yes sir, aspetta che lo trovo.
0: Dai, che figura, Rocky.
1: È qui, aspetta che ne ho salvati due.
2: Ascoltate ragazzi, ecco, allora vi faccio un'offerta: vitto e alloggio,
0: sì,
2: gratuito. Mm-hmm. Tutti e due,
0: buono,
2: tanto stanze ce ne sono.
0: Vitto alloggio
2: gratis. Un po' scomodetto, è un po' fuori da Castelfranco Veneto.
0: 10 minuti, dai.
2: Se vi interessa, potete...
1: Cavolo ridi.
0: Perché ride?
2: Potete trasferirvi.
0: Dove?
1: Al raffreddore.
2: A Bolzano.
0: Ma come a Bolzano, scusa,
1: È abbastanza comodo comunque.
0: Ho visto il navigatore, sono quasi 2 ore.
1: Ma va, sono 10 minuti a piedi, non ti preoccupare.
0: Sì,
1: che poi sì, già non vogliamo trasferirci a vivere comunque vicini di casa. Pensa a vivere sotto lo stesso tetto addirittura.
0: No, ma che sei matto? No, però c'è questa nuova tendenza, no? Che non si fa più unione, non si sta più insieme. Per chi non lo sapesse, io e Rocky abitiamo adesso vicini, ma non così tanto. Potrebbe diventare il mio vicino ufficiale, quello della porta accanto. Però è bello da una parte, no? Perché uno si aiuta, ti manca un qualcosa, fai amicizia con gli altri vicini. Cerchi di creare unione. E leggo e noto che al 393-73-66-240 sono tutti team C.
1: Esatto, né parenti né amici, meglio sconosciuti o ancora meglio nessuno, come dice Simone.
0: Ma perché?
1: Che in realtà, vabbè, poi dipende anche dal tipo di persona che sei, giustamente. Se vuoi stare tranquillo, se non vuoi avere rotture di marone comunque vicino, perché sai che succede molto spesso, a prescindere che tu abbia magari parenti, amici.
0: A sto punto, però, meglio un amico a cui dici: oh, guarda, proprio oggi non è giornata, piuttosto che alla mamma che per forza.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Spot.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Radio Peter Pan è anche in video.
16: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo.
15: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Dimmi quando.
18: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più dei 700 chilometri.
19: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
20: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
8: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
17: Su Radio Peter Pan,
21: Peter Pan,
17: c'è All In.
21: All In,
17: il meglio della settimana
21: di Radio Peter Pan.

0: Ad Olina.
1: La rubrica dei Minotari, cercavi un travello, stigione?
0: Sì. Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronto?
3: Alberta?
2: Come?
3: Alberta?
2: No.
3: Alberto, vabbè, il nome d'arte sarà Alberta.
2: No, no, Alberto basta.
3: Ah, ti fa chiamare proprio Alberto?
2: Sono Alberto.
3: Io sono il camionaro, guarda, sto letto l'annuncio adesso perché sto sfogliando la rivista Mignottari Dentro, no? Nella sezione.
2: Ma di quale rivista, scusa?
3: Mignottari Dentro. E c'è
2: sì?
3: La. Mignottari Dentro. Ma scusa, c'è l'inserzione.
2: Mai sentito.
3: Alla voce, alla sezione Mi piace il travello, c'è scritto che sei il numero uno, che ricevi a casa, a Castelfranco.
2: Assolutamente no.
3: Che fai esperienze sessuali indimenticabili, fai provare. C'è scritto oltre il limite dell'impossibile.
2: Assolutamente no. Ma è la prima che sento, garantisco.
3: Ma quanto prendi te?
2: Ma che cazzo.
3: Quanto?
2: Ma dov'è che hai visto sta roba, scusa?
3: E c'è scritto sulla rivista.
2: Ma che rivista, scusa?
3: Mignottari Dentro.
2: Ma va a cagare.
3: Come vai a cagare? Ma scusa, ma quanto prendi? Non ho capito.
2: Ma cerco di capire che cazzo è sta roba.
3: E l'inserzione che c'è nella rivista?

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Partendo da alcune dichiarazioni di Paolo Crepè, che insomma ce l'ha con l'indipendenza dei giovani. Hanno bisogno di non essere sotto la chioccia di mamma per crescere, hanno bisogno di sbagliare anche per quanto riguarda l'amore. Quindi dice: adesso presentano subito la fidanzatina e il fidanzatino ai genitori. Una volta non era così.
2: No.
1: Ti vergognavi anche della persona con cui stavi, perché stavi con degli scappati di casa.
2: Vabbè, non tanto vergogna, è che il tabù del sesso, dell'amore, cioè il sesso e l'amore era un tabù.
1: Tipo, Emma Rossato, adesso io ho te in studio, ma lo chiederei a chiunque.
2: Vai, ovvio.
1: Con quanti...
2: Ma devi farti un po' i cavoli tuoi.
1: Con quanti sei stata?
2: Cristina, alla
1: quanti
2: domanda...
1: Quanti ne hai portati a casa?
2: Tu.
1: In percentuale.
2: Guarda, i miei genitori hanno sempre messo regole molto rigide su ragazzi e ragazzi che si portano a casa.
1: E non era l'unica cosa rigida.
2: Per esempio, nessuno dorme mai a casa nostra.
1: Cioè, nessuno, dormite tutti in giardino?
2: No, sì, sulla cuccia di Kobe.
1: Dopo quanto tempo? Secondo Cristina?
2: Sì, secondo Cristina dopo 6 mesi.
1: Ok.
2: A lei mette la scadenza 6 mesi.
1: Non ha spiegato, non ha però spiegato. Dice che è quello.
2: Fabio invece scrive, la cosa più giusta sarebbe mai.
1: Mai, davvero?
2: Mai, dico
1: lui
2: sì.
1: Lui invece...
3: Beh, se entro i primi 3 appuntamenti viene fuori un doppio pupinetto, è quella giusta, puoi organizzare la cena con i genitori. Ma anche farsi conosci tra suoceri, già nonni, tutti quanti insieme.
2: Tre uscite.
3: Vaffanculo.
1: Cioè subito.
2: Dopo 3 uscite io ti gosto di solito.

0: o il papà, insomma, i parenti, o team B, avere i vicini.
1: Per esempio, c'è Christian che dice questo.
2: Ciao belli.
1: Ciao.
2: Allora, noi con i nostri vicini facciamo feste, ne facciamo tre di media all'anno. Mm-hmm. E tutti insieme, tutti portano qualcosa da mangiare, da bere, si griglia. Pensate che adesso noi il 3 d'ottobre abbiamo organizzato per tutte le famiglie del circondario il nostro Oktoberfest.
1: Che figo,
2: che figata. Non so se mi spiego.
1: Che comunque è difficile trovare anche i vicini che siano d'accordo per fare queste cose qui. Perché poi magari trovi sempre quelli che sono d'accordo e quindi partecipano, e poi quelli che rompono i maroni, che dicono alle 11:30, mezzanotte, devo andare a letto perché devo alzarmi il giorno dopo. Quindi, insomma.
0: Ma non so, cioè, non è sì, questo che dice è giusto, però. E la cosa è che poi, tipo, i vicini che ho io, che probabilmente ci avrei pure te, sono tutti tranquilli, tutti solari, però sono sempre un po' diffidenti di questi tempi.
1: A parte che sono passato un sacco di volte per casa tua e non passa letteralmente nessuno. Cioè, veramente non c'è nessuno. Cioè, qualche com'è che si chiamano? Quelle della centro medico giù.
0: Sì, sì, persone, clienti, esatto, che vanno a fare le visite. Comunque, alla fine Manolo mette d'accordo tutti e dice: sia team A che B. È comodo avere sia mamma e papà, o comunque qualche parente che se serve una mano, o magari pure gli amici, che se devi fare qualcosa, la partita alla play.
1: Esatto.

0: All-in.
1: All-in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco, Boombox. Con Uva e Andrea Martino. Peter Pan. Spot.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
6: Ma che bel sorriso! Dove vai?
7: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: E operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Forever Summer.

Sì, Andrea De Luca è fuggito. Chissà se Thomas riuscirà a tenersi la poltrona in questa edizione di Boombox, oppure ritornerà più incazzato di prima il nostro ADL, alias

0: bene, noi ci fermiamo per un attimo, ma restate sempre qui con Radio Peter Pan.
1: Original Boombox.
0: Ok.
2: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
5: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Forever Fun, Forever Summer. Original

poi ste ville in giro per il Veneto e nel nord Italia che tu affitti solamente per registrare questo programma sono magnifiche, magnifiche, bellissimo. Adesso cercherò di tuffarmi in piscina, ovviamente interna, riscaldata, e poi mentre tu suoni, sei d'accordo?

0: Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Spot. Patriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Breaking news.
10: Buona serata da Federica De Boni. Appello di Anthropic, lo sviluppo dei modelli dell'intelligenza artificiale va troppo veloce, bisogna fermarsi per evitare che possa sfuggire al controllo umano. A stretto giro la replica di Donald Trump che attacca forze negative, vogliono rallentare lo sviluppo di questa potente tecnologia. Chi vince in questo campo vince su tutti. In Svezia seggi aperti fino alle 20 per scegliere i membri del Parlamento nazionale. Sono 8 milioni i cittadini chiamati al voto. Secondo i sondaggi, oggi la coalizione di centro-sinistra ha un leggero vantaggio sul premier uscente e leader dei moderati, ma c'è l'incognita dell'estrema destra. Crosetto interviene dopo la polemica legata all'operazione Strade Sicure con la Lega, che ha depositato una risoluzione per portare a 10.000 il numero dei militari a presidio delle aree più a rischio. Per il ministro della difesa serve in realtà un vero e proprio riordino, non basta qualche mimetica in più in campo. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid ed è sempre più leader del mondiale piloti. Il bolognese su Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, quarto Leclerc. MotoGP, Marc Marquez trionfa al Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex, terzo Acosta. Calcio, la quarta di Serie A, il Lecce batte 3-2 in Monza, dalle 18 Napoli-Bologna, questa sera Sassuolo-Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: In my mind.
17: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
25: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
26: Fun, forever fun, forever summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
27: Everybody make some TikTok.
26: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
28: Io non capisco quelle persone che appena si svegliano la prima cosa che decidono di fare è mettersi a parlare. Cavolo, ma stai zitto! Sono le 7 del mattino, la giornata è appena cominciata. Il mio cervello non si è ancora connesso, non so nemmeno che giorno è e tu stai già lì a farmi domande. Ma chiudi quella bocca, non mi parlare! Ho bisogno di tempo prima di diventare una persona funzionale.

0: Nuova vita. Mi voglio allenare 4 volte a settimana. Mangiare sano, bere 2 litri di acqua al giorno minimo, manifestare tutti i giorni, avere una morning routine, qualsiasi cosa sia, e non avere più paura dei piccioni.
1: Sono soddisfatta.
0: Sono tanti, eh?
1: Dovrei iniziare oggi. Oggi li ho scritti. Non è che posso fare tutto in un giorno, cioè le cose vanno fatte un po' a piccoli passi, sennò ti bruci tutto subito, no?
0: Domani, comincio domani.
1: Però domani è martedì. Cose importanti non si iniziano di martedì, vero?
0: Non è un bel giorno.
1: Chi è che inizia le cose importanti il martedì? Nessuno.
0: Chi sono io per cominciare il martedì?
1: Dai, oggi li ho scritti.
0: Ma porca miseria, lunedì ho l'estetista. Non posso.
1: Come faccio?
0: Vabbè, comincio il lunedì dopo. Tanto è sempre settembre. Cioè, adesso anche ci formalizziamo, settimana più, settimana meno, no?

0: Prima vedevo l'alba alle 5 tornando dalla discoteca ubriaco e felice. Ora alle 5 vedo l'alba perché sono povero come la merda e devo andare a lavorare.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.
1: Non vedo l'ora di smettere di lamentarmi del caldo e iniziare subito a lamentarmi del freddo.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione, è

0: una cosa che facciamo tutti italiani in spiaggia che non ha senso
1: è nascondere la roba di valore sotto il telo.
0: Tu sei in spiaggia libera, no? C'è un caldo della Madonna, ti stai ustionando, dici fammi entrare in acqua a rinfrescarmi, però c'ho il telefono, la borsa, ho paura che me lo inculano.
1: Sentite bene, idea geniale. Metto la roba sul telo
0: e poi ci metto un telo sopra. E tu letteralmente vai in acqua guardandoti indietro e c'hai il telo, una montagna di roba alta così e un telo sopra che copre. E non so, pensiamo che i ladri siano stupidi, cioè il ladro arriva là, pensiamo che fa così, vede
1: qua c'è un telo sopra un altro telo, dove sarà la sua roba?
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Bueno. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto Treviso.
3: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
5: Lo conosco, è sediarreda.com.
4: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
2: Radio Peter Pan è anche in video.
6: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
2: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Make your day.
10: Ciao, che lavoro fai?
11: Sono un ingegnere del suono. Mi occupo di grandi eventi.
10: Ah, ho capito. Sei quello che dice
11: 1, 2, 3, prova. Come

0: Lei ha paura che arrivi la fine del mondo? Quella è una paura da ricchi. Io ho paura di non arrivare alla fine del mese.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: bellezza, tu invece hai la stanchezza. E la cosa assurda è che se dormi 4 ore ti svegli rincoglionito, se dormi 6 ore ti svegli rincoglionito e se dormi 8 ore ti svegli comunque rincoglionito. Infatti poi inizi a sospettare che il vero problema non sia il sonno e che sei proprio tu a essere rincoglionito.
1: Back, come on, and forth. Come on, back, move your neck. Funky fat beats, what you expect.

0: Allora, qual è il problema?
1: Il problema è semplice. Allora, se io ti dico, guarda, andiamo a bere fuori che oggi è sabato, mi piacerebbe che tu mi dica, sì, va bene, andiamo. Non che mi dici, guarda che in realtà oggi è lunedì, ma che cazzo ti sembra un calendario?
0: Vabbè, ma io lo faccio per il tuo bene.
1: Ma bevi e non mi rompere i coglioni, dai. All the girls get up.
2: All the girls get up. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

Un'altra estate è finita. E come sempre settembre ci lascia quella strana sensazione di malinconia. I tramonti sono già più brevi e le serate sempre più silenziose. E capisci che persino la stagione più attesa è passata in un soffio. La verità è che ogni estate ci insegna sempre la stessa cosa. Non puoi fermare il tempo, ma puoi decidere come viverlo. Non conta se in questi 3 mesi non hai fatto tutto quello che volevi. Conta se hai riso davvero, se hai amato davvero. Conta se hai collezionato attimi che porterai con te per sempre. Perché l'estate non è solo una stagione. L'estate è un allenamento alla vita. Un'altra estate è finita. Ma se hai imparato a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, allora l'estate non se n'è mai andata. In realtà l'estate continua a bruciare dentro di te.

0: Sport.
1: Punteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 9210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delix.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Blu Latino.
12: Non ho bisogno dei tuoi baci. Quando ascolto il flow latino.
13: Ogni sabato alle ore 17.
14: Cada sabato alle 5.
13: C'è il flow latino del Miami.
14: Il flow latino del Miami.
13: Su Peter Pan, baby.
11: El Miami. Blu Latino.
15: Chi non si batte è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Ma che bel sorriso! Dove vai?
18: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
19: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la...
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
21: Sì.
22: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
20: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
25: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
26: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
27: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Forever Summer.
3: Solo Trenitalia sta in retraso quando giove.
4: No, i soldi della, che per la grigliata.
5: Ah, ok.
3: Griglia.
5: Bene, adesso abbiamo...
6: Il flow latino, baby.
27: Quello che succede al Miami resta al Miami, mi raccomando.
28: Sempre e obbligatoriamente.
29: Así es.
27: Niente, ogni volta ti parlo sopra, è inutile, no?

0: 5 de la tarde, ustedes ya lo saben, no les tengo que decir nada.
1: Okay. Bueno.
2: La cosa de adquirir es...
1: ¿Cuál?
2: Todos los días...
1: Sí.
2: Hay paura de encontrar un reggaetonero que te dice...
1: Ya tú sabes.
3: No, no es un gioco,
0: Y que no sepa nada.
3: No es un gioco,
2: No, questa è la cosa, è la cosa della quale avere più paura, perché se un dominicano ti viene vicino e ti dice "Già tu sabe" e tu fai finta di non sapere, sei fottuto.
0: Esatto.
2: Sei fottuto.

0: Ecco, come la segretaria, cioè, cioè.
1: Puoi sapere mille cose quando ti preguntano una cosa così.
2: Cocito!
0: Siamo pronti per un'altra puntata inutile del Flow Latino del Miami e dal tono lo si è già evinto. Mamma mia, ragazzi, wow. Ma che termine, potrei passare alla fascia del pomeriggio.
1: Che certo.
0: Potrei essere messo alla mattina alle 6 a parlare con gli anziani che vanno al lavoro in radio.
1: E in altra radio también podría ser.
0: E invece facciamo il Flow Latino.
3: Non è facile per voi, eh?

0: Bueno, yo sí, pero no es la idea, no es lo mejor.
1: Claramente que no, pero yo las veo últimamente bailando
0: sola. Sí, yo también, yo las veo perreando sola.
2: Allora mi correggo, ho visto un sacco di signorine perreare da sole, perciò, uomini, che cazzo state facendo?
0: Muovetevi, perché sennò llega il profeta e tu sabes.
1: Me pongo a bailar.
2: Io volevo dire a quelle signorine e quei maschioni che hanno paura dei bastardi che gli fanno il video in discoteca e poi lo pubblicano per farli vergognare.
0: Sì.
2: Che nella vita non dovete vergognarvi proprio di nulla.
0: Esatto.
1: Io credo che no.
2: Oh yeah!
0: Stavo pensando in algo, però no, meglio che no, no.
2: Anzi, se andate a fare festa e uno per prendervi in giro vi fa il video, lo fa vedere ad altri, vi assicuro che il coglione è lui.
1: Esatto. Oh,

0: sta cubita che
1: esatto,
0: ci può.
1: Esatto. Non la colpa può. Paga il negro sempre. È il che muore primero nella pellicola.
0: Perché c'è questa leggenda che i neri muoiono per primi nel film? Scusa.
1: Eso è una leggenda bacana e reale.
0: Anche reale.
2: Bueno, sì. ya no.
0: No?
2: Antes sì, ora no.
1: Vete a ver Anaconda, che ho il perfetto che si è comio l'Anaconda.
2: No, questo fu negli anni 90, no?
0: Vabbè, comunque sempre visioni molto.
1: Esatto.
2: Ora selezionate. Ora non sei.

0: Y siempre se comieron los morenos. Este es el flow latino del Miami. Coñazo.
1: Io non capisco. Allora, io sono un super fan di Ice Cube. Sono sempre stato un fan di Ice Cube, no?
2: Ok.
1: Sì, sì, sì. Dai tempi degli inizi della West Coast con le NWA, senza NWA, insomma, io sono sempre stato un fan.
2: Ok.
1: Come cantante.
0: Claro.
1: Come cineattore.
0: Il questo.
1: Monoespressione, non tanto.
0: Un duro.
1: È sempre incazzato così lui.
2: Sì, sì,
1: sempre
2: sì, sì.
1: Una espressione, va.

0: latino.
1: Mono espressione Ice Cube.
2: No, tu también en Straight of Compton.
1: Sí, sí.
2: Ah, bueno,
0: flow latino. Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Devo dire che però alcune pellicole tipo Friday, tutte le robe dove faceva ridere,
2: sì,
1: erano spacchiuse, quelle sì, ci siamo cresciuti assieme a quelle robe.
2: Otro ejemplo de esa así que hacía reír en esos tiempos.
3: ¿Cuál?
4: Guau.
1: Wow. Vale.
4: Può essere Snoop Dogg.
1: Di attori,
4: Snoop
1: Dogg, di attori,
2: sì,
1: che...
2: sì, esatto. Di attore rapper,
1: Ice T non lo sopporto.

0: Ma c'è un motivo per cui non sopporto Estiatore?
1: Perché?
2: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
3: Ai.
0: Perché Ice-T è stato il primo gangster, cioè il primo gangster rap l'ha fatto Ice-T.
1: Ok.
0: Ed era tanto contro il sistema, la polizia, roba del genere.
3: Ai.
0: Qual è il ruolo che danno ad Ice-T in tutti i film?
1: La polizia.
0: Esatto. È una cosa che proprio non riesco.
3: Ai.
0: Cioè, Ice-T era incazzato.
1: Bueno, però immaginate, in Venezuela hicieron una película una vez de un secuestro. Y la llamaron como actor del el cativo, el criminal. Ice-T. Era un delincuente de verdad.
0: Sí.
1: O sea, no era un actor. Fue un tipo que dijeron, tú eres delincuente total. Y lo llamaron y él hizo de actor. Así él se lo quitaron a la criminalidad y lo dieron a la...
4: Yeah.

0: una mezz'ora chiusa, eh.
1: Ah, si è rapido.
0: Sì.
1: Caffè. Venta.
0: Basta? No, adesso.
1: Altro caffè, gli attacca caffè.
0: Questa, devo suonare questa.

0: Format Bad Bunny.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
15: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
17: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto.
20: A R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
21: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
22: Dovevo pensarci prima.
23: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
24: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene appartiene a tutti.
0: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Forever Fun, Forever Summer.
3: Parate, è il flow latino.

0: nazione, genitori e parenti foggiani.
1: È questo.
0: È nato però in quel di Gorizia.
1: Genealogico. Sì. Bene, io sono Alessandro Sánchez Venezuela, ciao.
2: Io sono Cubito il profeta, ciao.
0: Avevi una cosa da dire?
1: Sì, sì.
2: Dila.
1: Que la cosa de la inteligencia artificial se está saliendo de las manos.
0: Sí.
1: Vamos a seguir calentando ahora.
2: Calienta.
1: Porque ahora salieron las fotos.

0: Come noi, si acabò la puntata.
1: Facciamo così, mi faccio perdonare col prossimo pezzo che a quanto pare è piaciuto un sacco. È già la terza volta che lo suoniamo.
2: Suelta, suelta.
1: Poi vado via.
3: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio.

0: Slick, slick, slick, slick, slick, slick. Basta.
1: Flow Latino.
2: Non è un gioco,
3: yeah. Dai, hai detto che avevi argomento, adesso voglio vedere cosa fai.
4: Bueno, es que yo no, no sé cómo decirlo, si en el pasado o en el futuro, porque la idea es que como hoy es jueves, yo mañana estoy en el concierto allá a Guayana.
3: Domani vai
4: al concierto de Ra Guayana.
3: Avevo capito, vado a un concerto con le hawaiana.
4: Ojalá.
3: Cosa vai a vedere?
4: Ojalá. Ra Guayana. È un gruppo latino venezolano.
3: Ok, scusate la mia
4: ignoranza. Sicuramente lo conosce.
3: Scusate la mia ignoranza. Non volevo, non volevo.
4: Bene, ma non importa. Il concerto tu.

0: me Sofoque, estoy escuchando el flow latino.
1: Big up e grosso salutone a tutti gli amici e le amiche che sono venuti in piazza Manzano sabato.
2: Già, era un poco di gente e non era scontato.
1: Ho visto un profeta Cubita particolarmente lanciato.
0: Sì, io stavo nel mezzo della pista, ahí dándolo tuyo.
2: Literalmente casi che se lanzò desde el palco hasta el público.
1: L'hanno visto dentro la pista che ballava con le tipe, poi sul palco a ballare salsa con mia moglie.
0: Sì.
1: E poi a prelevare ragazzini sotto età di peso.

0: Palmariva!
1: Al Palmariva! Oh, finalmente si torna a casa. Quando ricomincia il Palmariva, ricomincia l'inverno, già ti aspetti di mettere la giacchetta un po' più.
0: Sì, certo.
1: Casa nostra.
2: Già tengo contento a Daniel Gerardi che le avrei mandato come 50 nomi di una lista.
1: Sì. Daniel Gerardi.
2: Gerardi.
1: Devo fare un annuncio davanti a tutto il mondo. Devi smetterla quando passi in console vicino a me di toccarmi il culo.
3: E

0: ¿Qué es lo que es? Estamos rulay. Llegó el Miami, baby.
1: Tócale il plug.
2: Esatto.
1: Traduzione, il plug, il pirulicchio delle cuffie.
2: Esatto.
3: Claro, claro, claro.
2: Il pirulicchio.

0: Teorite sulla terra, la voce di Sale Sanchez senza autotune, raga. e volevo farti fare anche la prossima sigla, penso.
1: No, Sì, una salsa, loco, tamo bueno dolor de barriga.
0: L'abbiamo detto, l'abbiamo detto che stasera aspettiamo tutti col Miami al Palma Riva.
1: Sì, no? l'abbiamo detto. Bene, però puoi dirlo otra vez por mí.
0: Ma sì, dai, diciamolo di nuovo, tanto si torna a casa stasera e si prevede anche un bel grosso festone.
1: A tu las invitaciones, negrito.
2: Bueno, vengan toditas con toditos a bailar en el Palma Arriba esta noche.
1: ¿El Palma Arriba?
2: Sí, ¿por qué tú me tienes que joder con la L y la R, loco?
0: Andiamo in Africa. Due giradischi, un microfono. E quello che succede, succede. Il microfono è aperto. Fino a che si può, è aperto.
1: Ehi, poi mi dice che non cante.
0: E poi

0: Haim.
1: Mejor que no.
2: Ma si fa per dire, ovviamente.
3: Flow Latino.
2: Quando si cala così la frequenza,
1: sì,
2: vuol dire che arriva una bombetta.
1: Ah.

0: Flow Latino, el sonido picante del Miami, por Radio Peter Pan.
1: Tra poco, Peter Pan Remastered, con Edo, Marco Basso e Lori Ditt. Peter Pan Squatch.
2: Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
4: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Ed è arrivato di nuovo il momento di Peter Pan Remastered. Ciao ragazzi, buon venerdì. In console in questa prima mezz'ora c'è Marco Boff.

Eccoci ragazzi, ciao da Edo, questo è il weekend differente di Radio Bitter Pan, dove vi suoniamo quelle che già conoscete come non le avete mai sentite. È arrivato, è tornato dopo le vacanze anche il nostro Marco Boffo, bentornato, pronto e carico per questa prima mezz'ora che passiamo insieme, poi ne avremo una seconda, ma lì arriverà un altro DJ, perché qua cambiamo, ci piace sempre fare le cose in movimento. E stagione nuova di Remastered anche con un disco in più, quindi saranno 9, 18 quelli che vi suoneremo e che troverete sulla nostra tracklist sui nostri social Facebook o Instagram. Partiamo tra poco con Godzilla, sentiremo W Sound con J Balvin nella versione di Stefano Zandonini, il suo Tribal Edit. C'è anche tempo per riascoltare So Many Times Gaggio nella versione di J Diesel and Our Hill, il loro rework, ma subito Jamie James con il remix di Free Your Mind. I Prospa con Clooney suonati da

So Many Times, ma non ci stufa mai. Questa versione invece nuova era quella differente di Jay Diesel e Nawar Hill, il loro rework nella tripletta selezionata da Marco Baffo in the mix per questa puntata di Peter Parry Mastered. Regas, continuiamo con Movejo con Maladie, un disco che abbiamo suonato tantissimo quest'estate e che ancora ci portiamo addietro e lo sentiremo per un altro po', mi sa. Si arriva, non so se arriva il panettone, C'è l'Afro Latin remix tra poco di Francesco Stelloni. Sentiremo anche Moggio con Lady. Siamo intorno ai primi 2000, ma siamo nel 2026 con l'Afro remix di Lost Controls. Subito invece uno dell'estate, appena conclusa del 2026, Flamenco Paranoia Samurai J. La versione remix che suona Marco Boff è quella di Socievole e Adalwolf.

C'ha sempre uno stile particolare, Lady Mojo, la canti e la balli anche se non vuoi, e questo afro remix di Lost Control ci piace tantissimo ed è stato selezionato da Marco Boffo. Ne seleziona, ne mixa altre tre. Tra poco sentiremo Usual con Fisher, un bel mashup fatto da VVD, Francesco Palla e Vince DJ, Losing the Sun. Sentiremo poi anche i Daft Punk con Alive, arriva il rework di Citadel, ma subito Alex Gaudino, Brighter Days, Destination Calabria, Bart & Wave hanno mashuppato insieme questi due dischi, te li suona così Marco Boffo.

0: Sì, con un disco dei Daft Punk, questa prima mezz'ora della nuova stagione di Peter Pan Remastered con Marco Boffo, perché se non li mette non è felice. Era Citadel che ha remixato, anzi reworkato, questo pezzo molto molto bello. Chiudiamo questa prima mezz'ora, Regas, state lì qualche minuto e torneremo con la console targata Thomas Menegazzi.
1: Listen, Peter Pan Remastered. Remastered. Listen different on Radio Peter Pan.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
1: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
9: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Ami su Peter.
1: Facil, facil.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai in la radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il flow latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow latino.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Bentornato anche a Thomas Benigazzi per questa nuova stagione di Peter Pan Remastered, confermato in console. Vedi, ti è andata bene Thomas. Ti è andata bene e vi è andata bene, ragazzi, perché adesso ve ne suoniamo altre 9 in maniera differente. Remix, mashup, edit, insomma quello che arriva ai nostri DJ che scovano di notte e che potrete trovare sulla nostra tracklist dai nostri social Facebook e Instagram cercando Peter Pan Remastered. Ripartiamo e tra poco vi suoniamo The Bossa con Magnetic, disco fortunatissimo di quest'estate, e adesso è arrivato quello nuovo che è molto bello, però insomma riascoltiamo questo che abbiamo ballato tanto quest'estate nella versione di 5 Hours, Matt and Mad Max J. C'è anche spazio per Alain Gallo con Lipstick, sentiremo il remix di Tony Romera, ma subito un disco bello arrogante di qualche anno fa, Crank That. Sentiamo il remix di Carson, selezionato, mixato e suonato da Thomas Menegazzi.

Peter Pan nella versione di Tony Romera, questa era Lipstick, e quindi versione differente, programma che te le suona differenti. Stai ascoltando Peter Pan Remastered, in console c'è Thomas Menegazzi che ci suona, guarda che tripletta che arriva, Sidney Samson fra poco con Vandal Rock and Ludacris, Outlaw, Riverside, Dan FX Mashup. Sentiremo anche uno dei nuovi dischi di Karol G che sta facendo veramente, sta spaccando Karol G, ultimamente si è ripresa molto bene, ha avuto un periodo secondo me che ha fatto un sacco di hit, poi è stata un po' forse perché non era estate, adesso l'abbiamo scaldata, lei fa il contrario rispetto a Mariah Carey. Sentiremo Matadora nella versione di Leo Ranchi. Subito invece Lady Gaga torna con Bad Romance, Channel 99, la remix.

il DJ che le seleziona e le mixa è Thomas Menegazzi. Ne abbiamo altre tre, mi facendo che ne mette altre tre. Quest'anno vogliamo esagerare, abbiamo aggiunto un altro disco, perché sono sempre più corti, le puntate vengono sempre più corte, allora abbiamo aggiunto un disco in più. Ma facciamo questa cosa per voi, cari amici radioascoltatori. Ti ricordi Calvin Harris? Beh sì, te lo ricordi. Ti ricordi quando ha fatto un pezzo con Sam Smith che si chiama Desire? Lo riascoltiamo tra poco nella versione remix dei Medusa. Sentiremo anche Yujel con Bounty Hunter, Jamaican Bam Bam, Oops, il DJs from Mars Club Bootleg. Quindi è un po' un mashup, ma è anche un po' una versione diversa, quindi aspettatevi grandi cose quando arrivano i pezzi mixati e selezionati da Thomas Menegazzi, ma soprattutto anche quando ci sono le produzioni dei nostri amici DJs from Mars, che salutiamo. Salutiamo anche Arbat e David Guetta, non credo ci siano ascoltando, ma noi li salutiamo lo stesso. Gautier, Somebody That I Used To Know, questa è la loro versione mixata e suonata da Thomas Menegazzi.

0: Peter Pan.
1: Su Peter Pan.
0: Su Peter Pan.
1: La senti diversa. La senti remastered.
2: Peter Pan remastered.
0: Lei ti fa.

0: e della sera e poi in replica nel fine settimana di Radio Peter Pan e quando volete dal sito peterpan.it o dall'app alla sezione podcast. Da Ed è tutto, buon fine settimana, ciao ragazzi.
1: Tra poco
2: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
3: Peter Pan
2: Spot.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
16: Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.
0: This is my house.
21: House gallery, gallery, gallery, gallery, gallery, gallery.
22: The history of house music. House gallery.

Valery. Io sono Fuxy, al mixer come sempre c'è Andrea De Luca e noi siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Il primo pezzo di questa puntata possiamo definirlo l'inno mondiale dell'house music e come tale va ascoltato nella modalità corretta. Volume a palla, mano sul cuore, dal 1989. Frankie Knuckles, Your Love.

0: Classic selected by Andrea De Luca and Radio Peter Pan.
1: Stai ascoltando su Peter Pan House Gallery, il programma dedicato alla storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fuxy e con Andrea De Luca.

Era Sun Kiss con Rise Up dall'anno 2000, ma adesso su House Gallery è il momento del primo remix of the week. Sicuramente se amate il genere ricordate Sing It Back di Moloko, e allora questa è la versione remixata da

0: È il primo remix of the week di questa puntata di House Gallery su Peter Pan con Fuxy e con Andrea De Luca. E tra poco noi torniamo, c'è la seconda parte.
1: Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan. House Gallery. Peter Pan
2: Spot. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Dimmi
4: qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99. TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Radio Peter Pan è anche in video.
6: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
3: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Hey, here come the trouble.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: This is my house.
19: House Gallery, Gallery, the history of house music. House Gallery, Gallery.
20: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi.

Floss Gallery, siamo musicalmente nel 1995. Quella che avete appena ascoltato era Delacy con Hideaway. E adesso passiamo al 1996. Funky Green Dogs, ovvero

0: House Gallery su Peter Pan con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer. Restiamo nel 1996 e dopo Fired Up dei Funky Green Dogs arriva Tori Amos, Professional Widow. Questa è la versione remixata da Armand Van Elden.
1: The History of House Music. House Gallery. Music selected by Andrea De Luca. And Radio Peter Pan.

Nightcrawlers e Push the Feeling On dal 1992, pezzo storico della house music che spesso viene campionato e riutilizzato anche per creare dei nuovi successi. Dal 1992 passiamo al 1993.

È un brano reggae in una versione house. Ziggy Marley, Power to Move, nella versione remix realizzata da S-Move. E adesso altro pilastro dell'house music. Sto parlando di Todd Terry dal 1997, Something Going On.

dall'anno 2000 Black Legend, You See the Trouble With Me. Siamo arrivati anche all'ultimo pezzo di questa puntata, il che significa che arriva il secondo remix of the week. Donna Summer, Bad Girls, DJS, Bootleg Remix.

0: House Gallery. Solo su Radio Peter Pan.
1: Tra poco The House Family con Mr. Ralph.
2: Spot. Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane. Dimmi
6: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Summer su Radio Peter Pan.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Sport.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
13: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 alla festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
0: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family by Mr. Alf.

0: con Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan
3: Spot. Grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
12: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
14: E permesso?
15: Prego.
14: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
15: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
14: Gliel'ho consigliato io.
15: No, il manutentore. È anche carino, sa?
14: Pure.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer, a selezionare e mixare tutti i pezzi sono già pronti Thomas Menegazzi e Marco Ferri con la prima tripletta composta da Stay Sexy, il nuovo di Uzel con la Britney, No Rules di Notre Dame e Jack at the Groove, il remix di Cassino.
1: Peter Pan Clap Vibes.
2: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: Radio Peter Pan ti sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fux al microfono, Thomas Benegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da Shared House, Johan McVicar e Dedication to House Music, Dennis Quinn.
1: Peter

0: Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre.
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
19: Montebellone in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
20: On Radio Peter Pan.
21: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio la classifica dance di Radio Peter Pan con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa, es tu cassa. Cassa.
22: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
23: Nuova puntata di Mi cassa su cassa.
22: Mo bravo.
23: Una sequela
22: di negatività da dai.
9: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
24: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
25: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
0: Peter Pan Forever Summer.

floor di tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri. Adesso torniamo a ballare con De La Buena, il nuovo singolo di Thomas, Miss Behaven di Simon Kizzo e Cruzy con A Sunset di San Francisco.

Stai ascoltando e ballando i suoni di Club Vibes su Peter Pan, con Fuchs al microfono e Thomas Benegazzi e Marco Ferri al mix. Prossima tripletta, composta da Emily Warren Another con Silver Line,

0: Files. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat. Forever Fun, Forever Summer.
1: Radio Peter Pan.
2: Tecnoclassica.
1: Tecnoclassica.

0: Gabri e Marco Corbi. Joined by Andrea Nordio. On Radio Peter Pan. Techno Classic. Techno Classic. Perché il classico.
1: Gentlemen, siamo tornati, sta tornando il programma più elegante di Radio Peter Pan, sto parlando di Techno Classic.
2: Ciao a tutti, io sono Andrea Nordio e come ogni sabato con una puntata inedita
1: vi presenterò, vi elencherò i brani che hanno selezionato e mixato per voi il cacciabombardiere Marco Cordi e il navigator Luca Antolini.
2: Un saluto anche a tutti quelli che ci stanno raggiungendo nelle tappe estive di Techno Classic, perché sapete che anche in questo periodo giriamo e continueremo a girare
1: a fare un po' di casino. Saluto anche il mitico Killer Voice,
2: che è sempre presente
1: nel tour di Techno Classic. Adesso però spazio alla musica.
2: Attention. Con un po' di tristezza nell'animo, tra l'altro, abbiamo pensato di fare, anzi Luca Antolini e Marco Corti hanno pensato
1: a una cosa molto bella da fare, ovvero dedicare
2: i primi tre dischi di questa puntata e poi i primi tre dischi anche della seconda metà
1: di Techno Classic a Tom Craft,
2: produttore e DJ scomparso il 15 di luglio,
1: qualche giorno fa.
2: È molto bella questa iniziativa, quindi
1: complimenti a Luca Antolini e complimenti a Marco Cordi.
2: E quindi partiamo con questa puntata con un po' il cuore
1: gonfio di dolore ma pieno di voglia di ascoltare la musica di Techno Classic, in particolare quella di Tom Craft, il primo disco Overdose del 1994.
2: Subito dopo un disco del 2001, Prozac.
1: E a chiudere
2: The Circle.
1: Questo
2: è Techno Classic.
0: On Radio Peter Pan. Techno Classic con Luca Antolini.

0: fa da un'iniziativa, diciamo, di dedicare questo inizio puntata di
1: Luca Antolini e Marco Cordi. I primi tre dischi erano Overdose,
0: Prozac e The Circle.
1: Adesso torniamo alla classica programmazione di Techno Classic.
0: Lo sapete che inoltre in questo programma è possibile richiedere
1: dei brani, cioè potete scriverci nei canali ufficiali ovviamente di Techno Classic, ma anche
0: ai diretti interessati, quindi scrivete pure a Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Potete inserire una canzone, una traccia che vi piacerebbe sentire in questo programma.
0: Non è questo il caso, perché i prossimi tre dischi li hanno scelti tutti loro.
1: Il primo, del 2002, Vitamin C, Transmission.
0: Subito dopo, il capitano Gigi Doug
1: con Caffè.
0: A chiudere, Cohen e

0: radio Peter Pan. Pan.
1: Tecnoclassic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte.

0: primo disco era di Cohen e Team Deluxe, si chiamava
1: It Just Won't Do. Prima invece il capitano Gigi Doug con Caffè e ad aprire Vitamin C Transmission.
0: Un saluto ragazzi a tutti quelli che stanno ascoltando questa puntata il sabato, cioè il giorno in cui esce la puntata inedita.
1: Un saluto invece a chi sta ascoltando una delle repliche
0: settimanali. Siete comunque
1: della famiglia di Techno Classic, anzi se ci siete e ne avete la possibilità ovviamente,
0: fate vedere che state ascoltando Techno Classic, fate una storia su Instagram, su Facebook,
1: scriveteci un messaggio,
0: dateci un feedback, per noi è importantissima questa cosa.
1: Continuiamo aumentando la velocità, siamo partiti in realtà già abbastanza veloci, cioè 135 bpm.
0: Adesso ci spostiamo, andiamo a 138, lo facciamo con Warp Brothers,
1: We Will Survive.
0: Subito dopo,
1: ecco che arriva il disco richiesto
0: dagli ascoltatori di Techno Classic, Manuel S con Virtual Ocean.
1: E a chiudere, Zenith, I'm your DJ.
2: And now it's time for the final dance. And we will be back here again, once more to listen to and feel the uplifting sounds of our favorite DJs, the Warp Brothers. We will survive.

0: Let's go.
1: Una tranche tutta a 138 bpm. State ascoltando Techno Classic. L'ultimo disco era Zenith, I'm Your DJ.
2: Prima invece Mamma Less, Virtual Ocean, un disco richiesto da voi.

0: disco che chiude la prima metà si chiama
1: Arena Miro.
0: Abbiamo chiuso in bellezza, giusto? Con l'eleganza che ci contraddistingue. Siamo fatti così, siamo quelli di Tecno Classic.
1: La prima mezz'ora è volata via, ma tranquilli, ce n'è un'altra e quindi
0: chiamate gli amici.

0: Sport.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

0: quella che esce, quella nuova. Altrimenti, buonasera se ci state ascoltando in una delle repliche settimanali. Anzi, aggiungo un'altra cosa. Buona giornata, buon pomeriggio, buongiorno.
1: Per quelli che ci ascoltano dal nostro sito, perché
0: nella sezione podcast del sito peterpan.it c'è la sezione dedicata a Techno Classic, dove potete riascoltare le puntate
1: di questo programma in qualsiasi momento,
0: in qualsiasi luogo.

0: I primi tre dischi della puntata erano
1: completamente dedicati a lui, erano suoi dischi.
0: Nella seconda metà,
1: la stessa cosa, i primi tre dischi tutti dedicati a lui,
0: tutti a 135 bpm.
1: Sto parlando del primo disco Loneliness, il secondo The Mission e a chiudere
0: invece troviamo un suo remix di un disco originale di Nils van Gogh,
1: Pulverturm.
0: L'abbraccio di Techno Classic a Tom Craft.

0: Travis Van Gogh, Pulvertum. Adesso, come abbiamo fatto nella prima metà, tra l'altro, arriva il momento in cui acceleriamo, aumentiamo ancora di più la velocità.
1: Da 135 bpm passiamo a 138.
0: Vi ricordo che questo programma si chiama Techno Classic perché il classico
1: non si batte.
0: Battono però
1: Luca Antolini
0: e Marco Corbi.
1: Sono loro che hanno selezionato i dischi che state ascoltando e ogni tanto anche magari uno di loro lo trovate nella playlist.
0: Si parte intanto con
1: Freaky, il disco omonimo del 2001.
0: Subito dopo Pacific Link, Rings of Jupiter, nel remix del nostro navigator Luca Antolini.
1: A sua discolpa, non se l'è messo da solo.
0: Lo avete richiesto voi, come vi avevo suggerito di fare, potete farlo. Scriveteci su Instagram al profilo Techno Classico, anche su Facebook.
1: A chiudere invece un disco di Scott Project che si chiama Overdrive.
0: Techno Classica continua.

Drive, il disco che chiude questa tranche. Prima invece Pacific Link, Rings of Jupiter, nel remix di Luca Antolini. E ad aprire Tricky, disco del 2001. DJ Sequenza Mix. Puntatona oggi di Tecno Classiche, credo che saremo tutti d'accordo su questo. Sono molto

0: È per questo disco di Hocus Pocus, la versione originale del 1992. Prima Sunbeam, Outside World dal 95.
1: E ad aprire invece Cherry Moon con The House of House dal 1994.
0: Chiudiamo sempre con grande eleganza, e l'avevo promesso che ci saremmo arrivati. Chiudiamo a 150 bpm.
1: Lo facciamo con la Hard Sail Track che chiude la puntata di Tecno Classic.
0: DJ Isaac e TNT. Power.

0: Hai capito? È un disco del 2017, anche quindi non troppo datato, il disco che chiude questa puntata di Techno Classic. DJ Isaac, TNT Power Hour. È stato il fuorigiri di qualche giorno fa, ve lo ricordate?
1: Una grande hit, assolutamente.
0: Grazie mille e complimenti al cacciabombardiere Marco Cordi, al navigator Luca Antolini, grazie a voi
1: che avete seguito questa puntata, che avete interagito
0: e che magari state già pensando di scriverci per richiederci
1: un disco da inserire nella prossima puntata. Per questa settimana è tutto, la Techno Infinita, andate in pace.
0: Ciao, da Andrea Nordio.

0: non c'è altra scelta.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no è así, no es.